0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

Rendi chiaro quel che hai. La paura li te.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Thank you.
1: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
2: Voglio guadagnarmi da vivere, ma non vivere per il guadagno. Voglio piangere, ma da ridere, coltivare le piante col pianto. E tu prima di uscire la sera ti guardi l'oroscopo, non si sa mai. Ma per strada hai finto di non avermi visto, ma dai.

Ciò che passa tornerà, è come un cerchio che la vita gira, utile la fantasia, a respirare ogni cosa prima. Tu che ridi accanto a me, poche altre cose hanno un senso, al di là di quel che c'è.

dividere a metà questa notte fino alla mattina, forse alla felicità.

0: un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Stilazo, yo llamo mi flow estilazo. Cada vez que yo me doy un look bacano que me gusta, yo digo, wow, qué estilazo tengo. Me encanta cómo se ve este look.

Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove?

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
9: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Ancora disagi della circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Formia nel pomeriggio di ieri, nel tratto tra Pomezia e Campoleone dopo l'incendio divampato nel pomeriggio in prossimità dei binari. La ripresa della circolazione è avvenuta con rallentamenti fino a 200 minuti, oltre a limitazioni e cancellazioni. Durante il pomeriggio era stato inoltre attivato un servizio con corse bus per consentire i spostamenti dei viaggiatori. La circolazione era stata inizialmente rallentata alle 14:10 con ritardi fino a 30 minuti prima della successiva sospensione del tratto interessato dall'incendio. E la giornata di ieri, tra l'altro, era una di quelle giornate di intensa circolazione ferroviaria in vista del Ferragosto. Disagi erano avvenuti anche la settimana precedente. Si appropria dell'auto di un anziano che aveva la moglie all'interno della vettura e fugge verso il Garigliano, ma viene fermato da una pattuglia del commissariato di polizia di Formia e dai carabinieri della compagnia formiana, che poi lo hanno arrestato. La vicenda è avvenuta tra Scauri e Marina di Minturno. Ha visto protagonista un 46enne campano che ha compiuto una serie di violazioni che gli sono costate l'arresto. Tutto è iniziato in piazza Sant'Albina Scauri, dove una coppia di anziani campana si era fermata. Improvvisamente a un locale è uscito un quarantenne, pure lui campano, che ha allontanato l'anziano guidatore dalla guida della Ford sulla quale l'uomo viaggiava insieme alla moglie, ed è ripartito verso Marina di Minturno con l'anziana moglie del proprietario dell'auto seduta sul sedile anteriore. È stato dato l'allarme, polizia e carabinieri sono messi alla ricerca della Ford, che giunta al ponte del Garigliano, chiuso per lavori, ha girato verso il lungo fiume. Qui stava transitando una pattuglia del commissariato di polizia di Formia che non senza difficoltà è riuscita a fermare l'auto. Alla guida c'era il quarantenne che, probabilmente sotto l'effetto di stupefacenti, diceva di essere inseguito e che sarebbe stato ucciso. Nel frattempo sul posto giungevano anche i carabinieri, ma il quarantenne continuava ad agitarsi tanto che danneggiava anche un mezzo della polizia. Nel frattempo gli stessi militari hanno prestato i soccorsi all'anziana signora che per alcuni chilometri ha viaggiato insieme all'uomo che fuggiva verso l'Appia. Tanta paura, ma fortunatamente la ultranovantenne signora non ha riportato alcuna conseguenza, se non un grande spavento per l'esperienza vissuta. Nessuna conseguenza anche per il marito, sfrattato dalla vettura, al quale poi è stata riconsegnata l'auto. Un'operazione congiunta degli agenti del commissariato di polizia e dei carabinieri della compagnia di Formia, che hanno evitato che si consumasse un dramma. Nella mattinata di ieri si è tenuta presso la prefettura di Latina una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla quale hanno preso parte il sindaco di Latina, il nuovo questore Marco Martino, il comandante provinciale dei carabinieri, il vicecomandante provinciale della guardia di finanza, il comandante della capitania di porto di Gaeta e il rappresentante della provincia di Latina. Nel corso della riunione è stata disposta, in vista dell'imminente ponte di Ferragosto, l'ulteriore intensificazione delle misure di vigilanza e di controllo del territorio, già concordate nelle precedenti riunioni del Comitato e diramate ai comuni con successive circolari della Prefettura, con l'impiego di tutte le forze di polizia, il concorso delle specialità e per gli ambiti di competenza delle polizie locali. In particolare è stato disposto il generale rafforzamento dei servizi di vigilanza e di controllo, secondo una pianificazione che verrà definita tecnicamente da un'apposita ordinanza del questore Marco Martino, al fine di prevenire episodi di violenza, di disturbo della quiete pubblica o di uso improprio dei luoghi di ritrovo da parte di turisti o cittadini dei comuni interessati da un particolare afflusso di persone. A tale proposito è stata acquisita la massima collaborazione da parte delle polizie locali nell'estendere le fasce orarie di presenza sul territorio in relazione alle rinnovate priorità operative, con particolare attenzione all'attività di controllo presso pubblici esercizi e locali dove si svolgono attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, nonché sulla necessità di segnalare tempestivamente eventuali notizie circa l'organizzazione di raduni o di feste non autorizzati. Al contempo si è preso atto dell'adozione da parte di numerosi sindaci dei comuni della provincia, tra cui Latina, San Felice-Circeo, Terracina, Fondi, Itri e Gaeta, di ordinanze contingibili e urgenti in ordine al divieto di accensione di falò sulle spiagge, di divieto di vendita di bevande in vetro e divieto di accensione di fuochi non autorizzati per tutto il periodo interessato dal maggior afflusso turistico. È stata altresì disposta l'intensificazione dei servizi di vigilanza e di controllo della viabilità in considerazione dell'ulteriore aumento del flusso veicolare in direzione delle località turistiche sia per il controesodo. Per quanto concerne infine la sicurezza della navigazione e della balneazione, il comandante della cabina di porto ha riferito che i servizi già in atto nell'ambito del Piano Nazionale Mare e Laghi Sicuri 2026 saranno ulteriormente potenziati con l'incremento del numero di vedette in mare e di pattuglie a terra nei comuni riveraschi e sulle isole di Ponza e Ventotene. Si è svolto ieri mattina in loco un importante tavolo tecnico operativo convocato al settore ambiente del Comune di Formia alla presenza del sindaco Gianluca Taddeo, dei dirigenti comunali e dei vertici di Acqua Latina per definire l'avvio immediato delle operazioni di collegamento della nuova condotta fognaria tra via Ferrucci e via Rotabile. I lavori sono iniziati nella serata di ieri per concludersi nella primissima mattinata di oggi. L'intervento, finalizzato alla risoluzione definitiva delle criticità della rete, vede l'azione sinergica della ditta Cedils Appalti per il collegamento della tubazione premente e della ditta Benedetto Lombardi SRL che opera con autospurgo e umbilico per alleggerire la pressione sulla fognatura durante le manovre. Massima attenzione è stata dedicata alla tutela ambientale per prevenire qualsiasi criticità legata al corso d'acqua del canale di Rio Fresco. Sono state già posizionate barriere di contenimento nello specchio d'acqua a Tor di Mola. Contestualmente è già attivo un piano coordinato di monitoraggio e campionamento delle acque che vede coinvolti i capitani di porto, Arpalazio, ASL, Polizia Locale, Settore Ambiente Comunale. Viabilità e ripristino dei disagi alla circolazione saranno ridotti al minimo nella stessa giornata di oggi. Verranno completate le attività di ripristino dell'asfalto su via Ferrucci, con la conseguente riapertura totale del tratto stradale in prossimità del ponte ferroviario. Una volta terminati i lavori strutturali, Acqua Latina procederà con l'operazione di bonifica e lavaggio delle aree interessate, mentre la polizia locale e gli enti competenti eseguiranno ulteriori campionamenti delle acque per garantire la massima sicurezza. Grazie alla tempestiva istituzione del tavolo tecnico si è ottenuto un cronoprogramma stringente e sicuro, affermano al Comune di Formia. I lavori notturni permettono di risolvere un problema storico della rete fognaria minimizzando l'impatto sulla viabilità e garantendo al contempo un controllo costante sulla salute dei corsi d'acqua e del mare. Terzo appuntamento questa sera all'Arena Vitruvio a Formia, in piazza Aldo Moro, con uno dei volti più amati della comicità italiana, Simone Schettino. Alle 21.30 l'attore teatrale, cabarettista e regista cinematografico, che si definisce ironicamente fondamentalista napoletano, sarà protagonista di uno spettacolo di cabaret. L'attore ha conquistato il pubblico con la sua comicità intelligente e graffiante, capace di raccontare vizi, abitudini e contraddizioni della società con ironia e grande spontaneità, dalle prime esperienze accanto a Biagio Izzo nel celebre Pirati Show ai successi televisivi di Convention, Super Ciro e Made in Sud, fino al film Made in Cina napoletano. Una carriera che è un susseguirsi di applausi e risate. L'ingresso è libero. Da oggi al 24 agosto il Parco De Curtis nel quartiere di Giano a Santoianni ospiterà la quinta edizione del Formia Kids Festival. Per 12 serate consecutive il parco si trasformerà in un grande villaggio della fantasia dove ogni famiglia potrà trascorrere il tempo libero in un ambiente sicuro, inclusivo e ricco di proposte. Le attività prenderanno il via ogni sera alle 19 con l'apertura dei laboratori. Alle 20 inizierà ufficialmente il programma di animazione e spettacolo. Il Formia Kids Festival nasce con l'intento di valorizzare il territorio attraverso iniziative dedicate all'infanzia. Negli anni ha saputo conquistare anche genitori, nonni e turisti, trasformandosi in un vero e proprio evento capace di coinvolgere l'intera comunità. programma della quinta edizione, propone un'ampia varietà di attività. I più piccoli potranno cimentarsi nei laboratori creativi, partecipare a spettacoli di animazione, assistere a performance artistiche e musicali, divertirsi con i gonfiabili, i giochi e le attività ludiche pensate per stimolare fantasia e partecipazione. Non mancheranno i tradizionali appuntamenti con il trucca bimbi, i coloratissimi palloncini, lo zucchero filato, i popcorn, oltre ai mercatini, ai giochi di ruolo e ai giochi da tavolo. Artisti, animatori e performer contribuiranno a creare un'atmosfera coinvolgente. L'ingresso è completamente gratuito. Alla Pinacoteca d'Arte Contemporanea di Gaeta sarà presentato oggi alle 18.30 il romanzo La Rivoluzione Dentro di Vincenzo Contreras, edito da Scatole Parlanti. Modererà l'incontro la professoressa Annalisa Stamegna. Originario di Gaeta, Contreras, che vive attualmente a Verona, è stato finalista al premio Campiello Giovani per la Regione Lazio con il racconto The Joker e nel 2022 ha pubblicato il suo primo romanzo, L'ultima occasione, edito da Ali Libelli. Il romanzo, spiega l'autore, nasce da una frase di Abby Hoffman, attivista statunitense, dalle discussioni e dalle riflessioni sull'anarchia di David Graeber e da altre considerazioni sul malessere legato al lavoro e sulla necessità di vedere il mondo con occhi diversi. L'ingresso è libero.
10: Radio Formia informa.
9: Prenderà il via il 17 agosto la preparazione del Formia Futsal in vista del campionato di Serie A2 Elite maschile di calcio A5. Una nuova avventura in una categoria importante che si annuncia particolarmente impegnativa. Il coach romano Alessandro Bagalà è ripartito alcuni dei protagonisti della passata stagione, una stagione trionfale, ovvero Schininà alla sua terza annata in riva al Tirreno, il centrale Carnel, il laterale Lancellotti, più Filipponi e il pivot Bertinelli, con loro il giovane portiere Vigliotti, al quale sarà affiancato Enrico Ricordi, un difensore di lunga esperienza. L'altro nome nuovo è quello della Davide Alciati, in arrivo dal Lecco. L'inizio del campionato è fissato per il prossimo 19 settembre. Nella gara d'esordio, il Formia Futsal ospiterà la futura Reggio Calabria, quindi un turno infrasettimanale sul campo della Real Fabbrica prima di giocare nuovamente in casa contro il CDM Genova. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
11: Radio Formia, informa.
12: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

capito. Ripeterei le parti che non ho mai imparato. Non è vero che mi sta bene quello che ho fatto fino adesso. Andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto. Cancellerei le volte che ho mentito. Doppierei le frasi che ho sbagliato.

0: Eccoci qua pronti tutte le mattine, Radio Formula, alle ore 7 alle ore 8:10, all'appuntamento con le sue oroscope. Siamo giunti a giovedì 13 agosto 2026, la chiesa ricorda San Ponziano Papa, San Ippolito Sacerdote. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina per presto accendono la radio per compagnia. Salutiamo le persone che ci ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. ricordo, mercoledì penale a Gaeta, anzi a Formia, visto che è giovedì. Ricordo la parte tecnica, c'è Gustavo, e noi siamo pronti alla lettura 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete, un pieno di simpatia e buon umore, grazie alla Luna in sestile, a Venere e Giove, una vacanza da programmare, confidenze affettuose con chi avete nel cuore. Dall'Ariete al Toro, il denaro e le finanze vi fanno fin troppo pensieri, specialmente se come oggi vi tocca mettere mano al portafoglio per uscire, e ci saranno uscite non preventivate. Dal Toro ai Gemelli, nonostante delle difficoltà non vi perdete d'animo e con la vostra immancabile ironia sdrammatizzate i problemi. Colpi di fulmine, capacità e inventiva saranno senz'altro premiate. Dai Gemelli al Cancro, chiarezza con collaboratori e persone che bazzicano l'ambiente di lavoro. C'è periodo di arrivare ai ferri corti con qualcuno che non sente ragione, un piccolo manessere incicatito alla fantasia. Dal Cancro al Leone, grazie al cielo gli amici e l'amore non mancano, da loro riceverete supporto e calore, una panacea in questo periodo faticoso e stressante. Dal Leone alla Vergine, il sole lancia segnali contraddittori alla Luna di Gemelli, ma siete troppo astuti per cadere nel tranello delle lusinghe, dei messaggi inconsistenti. Consigliatissima una nuotata in piscina. Bilancia, un giorno ottimo per la vita sociale, ma anche per analizzare un occhio critico e lucido anche dinamiche familiari dalle sfumature ambigue. Scorpione, dietro l'apparenza nazionale controllata, il fuoco del vulcano non smette di bruciare, preparando il terreno a prossime radicali rivoluzioni. Sagittario, qualche turbolenza emotiva da allontanare con decisione, dando maggiore spazio all'animo libero che riesce a conciliare realtà e desiderio. Capricorno, un rapporto di affettuosa amicizia è l'alternativa a un amore che oggi sembra giocare a nascondino con voi, uscire allo scoperto, concedetegli del tempo però. Acquario, giornata senza pensieri in compagnia della Luna e Venere, perfetti testimoni di promesse e coccole che hanno di profumo della felicità, viaggi di lavoro e di piacere protetti dalle stelle. Concludiamo lo squadra di oggi con i Pesci. Se l'incontro casuale con un ex vi mette in subbuglio, forse significa che la fiamma arde ancora, un fuoco fatuo tenuto in vita da nostalgia. Trovate il tempo per una seduta dall'estetista. Bene, tutto anche questo giovedì 13 agosto 2026, all'appuntamento alle sue oroscope. Oggi la chiesa ricorda San Ponziano Papa, San Ippolito Sacerdote. Il sole già sorto alle 5:19, tramonterà alle 20:36, la luna crescente si leverà alle 7 e calerà alle 20:58. Noi diamo gli auguri a Ron, che come 73 anni, a Domenico Dolce, come 68 anni, a Lorenzo Crespi, come 55 anni. Ma che data da ricordare, 1942, esce nelle sale americane il capolavoro di Walt Disney, Bambi. La frase del giorno, la saggezza è saper stare con la diffidenza, senza voler eliminare la differenza. Invece i mesi di questa mattina sono: all'assente e al morto non si deve far torto, tra occhiello e bottone ci vuole comprensione, 100 teste, 100 cappelli. A ancora buongiorno, buon lavoro, soprattutto per questo giovedì 13 agosto 2026 Radio Fome, l'appuntamento con il suo orosco. A tutti voi una felice e serena giornata, ricordo mercato si spera la Fome, mistico giovedì. Grazie per l'ascolto, grazie a Gustavo come sempre accolto da parte della regia, un saluto a Gino Centola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: Fantasia.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
7: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Ancora disagi della circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Formia nel pomeriggio di ieri, nel tratto tra Pomezia e Campoleone dopo l'incendio divampato nel pomeriggio in prossimità dei binari. La ripresa della circolazione è avvenuta con rallentamenti fino a 200 minuti, oltre a limitazioni e cancellazioni. Durante il pomeriggio era stato inoltre attivato un servizio con corse bus per consentire gli spostamenti dei viaggiatori. La circolazione era stata inizialmente rallentata alle 14:10 con ritardi fino a 30 minuti prima della successiva sospensione del tratto interessato dall'incendio. E la giornata di ieri, tra l'altro, era una di quelle giornate di intensa circolazione ferroviaria in vista del Ferragosto. Disagi erano avvenuti anche la settimana precedente. Si appropria dell'auto di un anziano che aveva la moglie all'interno della vettura e fugge verso il Garigliano, ma viene fermato da una pattuglia del commissariato di polizia di Formia e dai carabinieri della compagnia formiana, che poi lo hanno arrestato. La vicenda è avvenuta tra Scauri e Marina di Minturno. Ha visto protagonista un 46enne campano che ha compiuto una serie di violazioni che gli sono costate l'arresto. Tutto è iniziato in piazza Sant'Albina Scauri, dove una coppia di anziani campana si era fermata. Improvvisamente a un locale è uscito un quarantenne, pure lui campano, che ha allontanato l'anziano guidatore dalla guida della Ford sulla quale l'uomo viaggiava insieme alla moglie, ed è ripartito verso Marina di Minturno con l'anziana moglie del proprietario dell'auto seduta sul sedile anteriore. È stato dato l'allarme, polizia e carabinieri sono messi alla ricerca della Ford, che giunta al ponte del Garigliano, chiuso per lavori, ha girato verso il lungo fiume. Qui stava transitando una pattuglia del commissariato di polizia di Formia, che non senza difficoltà è riuscita a fermare l'auto. Alla guida c'era il quarantenne che, probabilmente sotto l'effetto di stupefacenti, diceva di essere inseguito e che sarebbe stato ucciso. Nel frattempo sul posto giungevano anche i carabinieri, ma il quarantenne continuava ad agitarsi, tanto che danneggiava anche un mezzo della polizia. Nel frattempo gli stessi militari hanno prestato i soccorsi all'anziana signora, che per alcuni chilometri ha viaggiato insieme all'uomo che fuggiva verso l'Appia. Tanta paura, ma fortunatamente la ultranovantenne signora non ha riportato alcuna conseguenza, se non un grande spavento per l'esperienza vissuta. Nessuna conseguenza anche per il marito, sfrattato dalla vettura, al quale poi è stata riconsegnata l'auto. Un'operazione congiunta degli agenti del commissariato di polizia e dei carabinieri della compagnia di Formia, che hanno evitato che si consumasse un dramma. Nella mattinata di ieri si è tenuta presso la prefettura di Latina una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla quale hanno preso parte il sindaco di Latina, il nuovo questore Marco Martino, il comandante provinciale dei carabinieri, il vicecomandante provinciale della guardia di finanza, il comandante della cabina di porto di Gaeta e il rappresentante della provincia di Latina. Nel corso della riunione è stata disposta, in vista dell'imminente ponte di Ferragosto, l'ulteriore intensificazione delle misure di vigilanza e di controllo del territorio, già concordate nelle precedenti riunioni del Comitato e diramate ai comuni con successive circolari della Prefettura, con l'impiego di tutte le forze di polizia, il concorso delle specialità e per gli ambiti di competenza delle polizie locali. In particolare è stato disposto il generale rafforzamento dei servizi di vigilanza e di controllo, secondo una pianificazione che verrà definita tecnicamente da un'apposita ordinanza del questore Marco Martino, al fine di prevenire episodi di violenza, di disturbo della quiete pubblica o di uso improprio dei luoghi di ritrovo da parte di turisti o cittadini dei comuni interessati da un particolare afflusso di persone. A tale proposito è stata acquisita la massima collaborazione da parte delle polizie locali nell'estendere le fasce orarie di presenza sul territorio in relazione alle rinnovate priorità operative, con particolare attenzione all'attività di controllo presso pubblici esercizi e locali dove si svolgono attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, nonché sulla necessità di segnalare tempestivamente eventuali notizie circa l'organizzazione di raduni o di feste non autorizzati. Al contempo si è preso atto dell'adozione da parte di numerosi sindaci dei comuni della provincia, tra cui Latina, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Itri e Gaeta, di ordinanze contingibili e urgenti in ordine al divieto di accensione di falò sulle spiagge, di divieto di vendita di bevande in vetro e divieto di accensione di fuochi non autorizzati per tutto il periodo interessato dal maggior afflusso turistico. È stata altresì disposta l'intensificazione dei servizi di vigilanza e di controllo della viabilità in considerazione dell'ulteriore aumento del flusso veicolare in direzione delle località turistiche sia per il controesodo. Per quanto concerne infine la sicurezza della navigazione e della balneazione, il comandante della cabina di porto ha riferito che i servizi già in atto nell'ambito del Piano Nazionale Mare e Laghi Sicuri 2026 saranno ulteriormente potenziati con l'incremento del numero di vedette in mare e di pattuglie a terra nei comuni riveraschi e sulle isole di Ponza e Ventotene. Si è svolto ieri mattina in loco un importante tavolo tecnico operativo convocato al settore ambiente del Comune di Formia alla presenza del sindaco Gianluca Taddeo, dei dirigenti comunali e dei vertici di Acqua Latina per definire l'avvio immediato delle operazioni di collegamento della nuova condotta fognaria tra via Ferrucci e via Rotabile. I lavori sono iniziati nella serata di ieri per concludersi nella primissima mattinata di oggi. L'intervento, finalizzato alla risoluzione definitiva delle criticità della rete, vede l'azione sinergica della ditta Cedils Appalti per il collegamento della tubazione premente e della ditta Benedetto Lombardi SRL che opera con autospurgo e umbilico per alleggerire la pressione sulla fognatura durante le manovre. Massima attenzione è stata dedicata alla tutela ambientale per prevenire qualsiasi criticità legata al corso d'acqua del canale di Rio Fresco. Sono state già posizionate barriere di contenimento nello specchio d'acqua a Tor di Mola. Contestualmente è già attivo un piano coordinato di monitoraggio e campionamento delle acque che vede coinvolti i capitani di porto, Arpalazio, ASL, Polizia Locale, Settore Ambiente Comunale. Viabilità e ripristino dei disagi alla circolazione saranno ridotti al minimo nella stessa giornata di oggi. Verranno completate le attività di ripristino dell'asfalto su via Ferrucci, con la conseguente riapertura totale del tratto stradale in prossimità del ponte ferroviario. Una volta terminati i lavori strutturali, Acqua Latina procederà con l'operazione di bonifica e lavaggio delle aree interessate, mentre la polizia locale e gli enti competenti eseguiranno ulteriori campionamenti delle acque per garantire la massima sicurezza. Grazie alla tempestiva istituzione del tavolo tecnico si è ottenuto un cronoprogramma stringente e sicuro, affermano al Comune di Formia. I lavori notturni permettono di risolvere un problema storico della rete fognaria minimizzando l'impatto sulla viabilità e garantendo al contempo un controllo costante sulla salute dei corsi d'acqua e del mare. Terzo appuntamento questa sera all'Arena Vitruvio a Formia, in piazza Aldo Moro, con uno dei volti più amati della comicità italiana, Simone Schettino. Alle 21.30 l'attore teatrale, cabarettista e regista cinematografico, che si definisce ironicamente fondamentalista napoletano, sarà protagonista di uno spettacolo di cabaret. L'attore ha conquistato il pubblico con la sua comicità intelligente e graffiante, capace di raccontare vizi, abitudini e contraddizioni della società con ironia e grande spontaneità, dalle prime esperienze accanto a Biagio Izzo nel celebre Pirati Show ai successi televisivi di Convention, Super Ciro e Made in Sud, fino al film Made in Cina napoletano. Una carriera che è un susseguirsi di applausi e risate. L'ingresso è libero. Da oggi al 24 agosto il Parco De Curtis nel quartiere di Gianola Santoianni ospiterà la quinta edizione del Formia Kids Festival. Per 12 serate consecutive il parco si trasformerà in un grande villaggio della fantasia dove ogni famiglia potrà trascorrere il tempo libero in un ambiente sicuro, inclusivo e ricco di proposte. Le attività prenderanno il via ogni sera alle 19 con l'apertura dei laboratori. Alle 20 inizierà ufficialmente il programma di animazione e spettacolo. Il Formia Kids Festival nasce con l'intento di valorizzare il territorio attraverso iniziative dedicate all'infanzia. Negli anni ha saputo conquistare anche genitori, nonni e turisti, trasformandosi in un vero e proprio evento capace di coinvolgere l'intera comunità. programma della quinta edizione, propone un'ampia varietà di attività. I più piccoli potranno cimentarsi nei laboratori creativi, partecipare a spettacoli di animazione, assistere a performance artistiche e musicali, divertirsi con i gonfiabili, i giochi e le attività ludiche pensate per stimolare fantasia e partecipazione. Non mancheranno i tradizionali appuntamenti con il trucca bimbi, i coloratissimi palloncini, lo zucchero filato, i popcorn, oltre ai mercatini, ai giochi di ruolo e ai giochi da tavolo. Artisti, animatori e performer contribuiranno a creare un'atmosfera coinvolgente. L'ingresso è completamente gratuito. Alla Pinacoteca d'Arte Contemporanea di Gaeta sarà presentato oggi alle 18.30 il romanzo La rivoluzione dentro di Vincenzo Contreras, edito da Scatole Parlanti. Modererà l'incontro la professoressa Annalisa Stamegna. Originario di Gaeta, Contreras, che vive attualmente a Verona, è stato finalista al premio Campiello Giovani per la Regione Lazio con il racconto The Joker e nel 2022 ha pubblicato il suo primo romanzo, L'ultima occasione, edito da Ali Ribelli. Il romanzo, spiega l'autore, nasce da una frase di Abby Hoffman, attivista statunitense, dalle discussioni e dalle riflessioni sull'anarchia di David Graeber ed altre considerazioni sul malessere legato al lavoro e sulla necessità di vedere il mondo con occhi diversi. L'ingresso è libero.
0: Radio Formia informa.
7: Prenderà il via il 17 agosto la preparazione del Formia Futsal in vista del campionato di Serie A2 Elite maschile di calcio A5. Una nuova avventura in una categoria importante che si annuncia particolarmente impegnativa. Il coach romano Alessandro Bagalà è ripartito alcuni dei protagonisti della passata stagione, una stagione trionfale, ovvero Schininà alla sua terza annata in riva al Tirreno, il centrale Carnel, il laterale Lancellotti, più Filipponi e il pivot Bertinelli, con loro il giovane portiere Vigliotti, al quale sarà affiancato Enrico Ricordi, un difensore di lunga esperienza. L'altro nome nuovo è quello della Davide Alciati, in arrivo dal Lecco. L'inizio del campionato è fissato per il prossimo 19 settembre. Nella gara d'esordio, il Formia Futsal ospiterà la futura Reggio Calabria, quindi un turno infrasettimanale sul campo della Real Fabbrica prima di giocare nuovamente in casa contro il CDM Genova. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
9: Ogni giorno.
8: Ogni giorno.
9: Stai ascoltando
8: Radio Formia.

0: Sono le 7 e 34 minuti.
1: 13 agosto 2026, è giovedì, la Chiesa ricorda i santi Ponziano e Ippolito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio soli che male accompagnati, ricorda che, per quanto sgradevole, la solitudine è preferibile a una compagnia sbagliata. E oggi si celebra la giornata internazionale dei mancini. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1624 Luigi XIII di Francia designava primo ministro il cardinale Richelieu, che alcuni mesi prima era diventato suo consigliere. Nel 1889 William Gray brevettava il telefono a gettone. Lo aveva ideato quando un vicino di casa gli aveva negato l'uso del suo per chiamare un medico. Nel 1905 la Norvegia votava per sciogliere il vincolo che la univa alla Svezia. Affluenza oltre l'85%, di cui il 99,95% approvava l'indipendenza. Nel 1942 a New York proiezione in anteprima per Bambi, il film animato della Disney basato sul libro dell'austriaco Felix Salten. E nel 1961 a Berlino iniziava la posa di filo spinato e blocchi di cemento tra le zone est e ovest della città, la barriera della Germania comunista, preludio al muro di Berlino. Nel 1973 un grave incendio distruggeva gli stabilimenti dell'industria farmaceutica Bayer a Garbagnate, in provincia di Milano. Nel 1992 l'Italia rilasciava le prime concessioni televisive nazionali, che andavano a Canale 5, Italia 1, Rete 4, Tele Monte Carlo, Video Music e Rete A, oltre alle emittenti RAI del servizio pubblico. Nel 2007 a Garlasco avveniva l'omicidio della 26enne Chiara Poggi. A dare l'allarme era il fidanzato Alberto Stasi, poi condannato per l'omicidio, un caso ancora lungamente dibattuto. E nel 2008 Federica Pellegrini conquistava la prima medaglia d'oro femminile nella storia del nuoto olimpico italiano, fissando a Pechino il primato mondiale dei 200 metri stile libero a 1:54,82. Lo avrebbe migliorato di 2 secondi l'anno seguente ai mondiali di Roma. Sono nati il 13 agosto, nel 1866 il fondatore della Fiat Giovanni Agnelli e nel 1868 quello della Olivetti Camillo Olivetti. Nel 1888 l'inventore della televisione John Baird. Nel 1899 il regista Alfred Hitchcock. I 100 anni fa, nel 1926, il rivoluzionario e leader cubano Fidel Castro. Nascevano oggi anche l'esploratore Ambrogio Fogar, nel 1941, lo stilista di Dolce & Gabbana Domenico Dolce, nel 1958, l'attrice Kasia Smutniak, nel 1979, e i cantanti Ron, nel 1953, e Laura Abela, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 13 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
2: Non semplici note,
3: ma musica che ti cattura.
2: Sei su Radio Formia.

Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

è già tardi e l'alba lo so, anch'io apro gli occhi e ci sei, plano, so che ti piace far piano.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 2452. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Benvenuti da Sandro Giunti. Ancora disagi della circolazione ferroviaria sulla linea

Era una di quelle giornate di intensa circolazione ferroviaria in vista del Ferragosto. Disagi erano avvenuti anche la settimana precedente. Si appropria dell'auto di un anziano che aveva la moglie all'interno della vettura e fugge verso il Garigliano, ma viene fermato da una pattuglia del commissariato di polizia di Formia e dai carabinieri della compagnia formiana, che poi lo hanno arrestato. La vicenda è avvenuta tra Scauri e Marina di Minturno, ha visto protagonista un 46enne campano che ha compiuto una serie di violazioni che gli sono costate l'arresto. Tutto è iniziato in piazza Sant'Albina Scauri, dove una coppia di anziani campana si era fermata. Improvvisamente a un locale è uscito un quarantenne, pure lui campano, che ha allontanato l'anziano guidatore dalla guida della Ford sulla quale l'uomo viaggiava insieme alla moglie ed è ripartito verso Marina di Minturno con l'anziana moglie del proprietario dell'auto seduta sul sedile anteriore. È stato dato l'allarme, polizia e carabinieri sono messi alla ricerca della Ford che è giunta al ponte del Garigliano, chiuso per lavori, ha girato verso il lungo fiume. Qui stava transitando una pattuglia del commissariato di polizia di Formia che non senza difficoltà è riuscita a fermare l'auto. Alla guida c'era il quarantenne che probabilmente sotto l'effetto di stupefacenti diceva di essere inseguito e che sarebbe stato ucciso. Nel frattempo sul posto giungevano anche i carabinieri, ma il quarantenne continuava ad agitarsi tanto che danneggiava anche un mezzo della polizia. Nel frattempo gli stessi militari hanno prestato i soccorsi all'anziana signora che per alcuni chilometri ha viaggiato insieme all'uomo che fuggiva verso l'Appia. Tanta paura, ma fortunatamente la ultra novantenne signora non ha riportato alcuna conseguenza, se non un grande spavento per l'esperienza vissuta. Nessuna conseguenza anche per il marito sfrattato dalla vettura, al quale poi è stata riconsegnata l'auto. Un'operazione congiunta degli agenti del commissariato di polizia e dei carabinieri della compagnia di Formia che hanno evitato che si consumasse un dramma. Nella mattinata di ieri si è tenuta presso la prefettura di Latina una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla quale hanno preso parte il sindaco di Latina, il nuovo questore Marco Martino, il comandante provinciale dei carabinieri, il vicecomandante provinciale della guardia di finanza, il comandante della cabina di porto di Gaeta e il rappresentante della provincia di Latina. Nel corso della riunione è stata disposta, in vista dell'imminente ponte di Ferragosto, l'ulteriore intensificazione delle misure di vigilanza e di controllo del territorio, già concordate nelle precedenti riunioni del Comitato e diramate ai comuni con successive circolari della Prefettura, con l'impiego di tutte le forze di polizia, il concorso delle specialità e per gli ambiti di competenza delle polizie locali. In particolare è stato disposto il generale rafforzamento dei servizi di vigilanza e di controllo, secondo una pianificazione che verrà definita tecnicamente da un'apposita ordinanza del questore Marco Martino, al fine di prevenire episodi di violenza, di disturbo della quiete pubblica o di uso improprio dei luoghi di ritrovo da parte di turisti o cittadini dei comuni interessati da un particolare afflusso di persone. A tale proposito è stata acquisita la massima collaborazione da parte delle polizie locali nell'estendere le fasce orarie di presenza sul territorio in relazione alle rinnovate priorità operative, con particolare attenzione all'attività di controllo presso pubblici esercizi e locali dove si svolgono attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, nonché sulla necessità di segnalare tempestivamente eventuali notizie circa l'organizzazione di raduni o di feste non autorizzati. Al contempo si è preso atto dell'adozione da parte di numerosi sindaci dei comuni della provincia, tra cui Latina, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Itri e Gaeta, di ordinanze contingibili e urgenti, in ordine al divieto di accensione di falò sulle spiagge, di divieto di vendita di bevande in vetro e divieto di accensione di fuochi non autorizzati per tutto il periodo interessato dal maggior afflusso turistico. È stata altresì disposta l'intensificazione dei servizi di vigilanza e di controllo della viabilità in considerazione dell'ulteriore aumento del flusso veicolare in direzione delle località turistiche sia per il controesodo. Per quanto concerne infine la sicurezza della navigazione e della balneazione, il comandante della cabina di porto ha riferito che i servizi già in atto nell'ambito del Piano Nazionale Mare e Laghi Sicuri 2026 saranno ulteriormente potenziati con l'incremento del numero di vedette in mare e di pattuglie a terra nei comuni riveraschi e sulle isole di Ponza e Ventotene. Si è svolto ieri mattina in loco un importante tavolo tecnico operativo convocato al settore ambiente del Comune di Formia alla presenza del sindaco Gianluca Taddeo, dei dirigenti comunali e dei vertici di Acqua Latina per definire l'avvio immediato delle operazioni di collegamento della nuova condotta fognaria tra via Ferrucci e via Rotabile.
I lavori sono iniziati nella serata di ieri per concludersi nella primissima mattinata.

0: di oggi. L'intervento, finalizzato alla risoluzione definitiva delle criticità della rete, vede l'azione sinergica della ditta Cerials Appalti per il collegamento della tubazione premente e della ditta Benedetto Lombardi SRL, che opera con autospurgo e umbilico per alleggerire la pressione sulla fognatura durante le manovre. Massima attenzione è stata dedicata alla tutela ambientale per prevenire qualsiasi criticità legata al corso d'acqua del canale di Rio Fresco. Sono state già posizionate barriere di contenimento nello specchio d'acqua a Tor di Mola. Contestualmente è già attivo un piano coordinato di monitoraggio e campionamento delle acque che vede coinvolti i capitani di porto, Arpalazio, ASL, Polizia Locale, Settore Ambiente Comunale. Viabilità e ripristino dei disagi alla circolazione saranno ridotti al minimo nella stessa giornata di oggi. Verranno completate le attività di ripristino dell'asfalto su via Ferrucci, con la conseguente riapertura totale del tratto stradale in prossimità del ponte ferroviario. Una volta terminati i lavori strutturali, Acqua Latina procederà con l'operazione di bonifica e lavaggio delle aree interessate, mentre la polizia locale e gli enti competenti eseguiranno ulteriori campionamenti delle acque per garantire la massima sicurezza. Grazie alla tempestiva istituzione del tavolo tecnico si è ottenuto un cronoprogramma stringente e sicuro, affermano al Comune di Formia. I lavori notturni permettono di risolvere un problema storico della rete fognaria, minimizzando l'impatto sulla viabilità e garantendo al contempo un controllo costante sulla salute dei corsi d'acqua e del mare. Terzo appuntamento questa sera all'Arena Vitruvio a Formia, in piazza Aldo Moro, con uno dei volti più amati della comicità italiana, Simone Schettino. Alle 21.30 l'attore teatrale, cabarettista e regista cinematografico, che si definisce ironicamente fondamentalista napoletano, sarà protagonista di uno spettacolo di cabaret. L'attore ha conquistato il pubblico con la sua comicità intelligente e graffiante, capace di raccontare vizi, abitudini e contraddizioni della società con ironia e grande spontaneità, dalle prime esperienze accanto a Biagio Izzo nel celebre Pirati Show ai successi televisivi di Convention, Super Ciro e Made in Sud, fino al film Made in Cina napoletano. Una carriera che è un susseguirsi di applausi e risate. L'ingresso è libero. Da oggi al 24 agosto il Parco De Curtis, nel quartiere di Gianola Santoianni, ospiterà la quinta edizione del Formia Kids Festival. Per 12 serate consecutive il parco si trasformerà in un grande villaggio della fantasia, dove ogni famiglia potrà trascorrere il tempo libero in un ambiente sicuro, inclusivo e ricco di proposte. Le attività prenderanno il via ogni sera alle 19 con l'apertura dei laboratori. Alle 20 inizierà ufficialmente il programma di animazione e spettacolo. Il Formia Kids Festival nasce con l'intento di valorizzare il territorio attraverso iniziative dedicate all'infanzia. Negli anni ha saputo conquistare anche genitori, nonni e turisti, trasformandosi in un vero e proprio evento capace di coinvolgere l'intera comunità. Il programma della quinta edizione propone un'ampia varietà di attività. I più piccoli potranno cimentarsi nei laboratori creativi, partecipare a spettacoli di animazione, assistere a performance artistiche e musicali, divertirsi con i gonfiabili, i giochi e le attività ludiche pensate per stimolare fantasia e partecipazione. Non mancheranno i tradizionali appuntamenti con il trucca bimbi, i coloratissimi palloncini, lo zucchero filato, i popcorn, oltre ai mercatini, ai giochi di ruolo e ai giochi da tavolo. Artisti, animatori e performer contribuiranno a creare un'atmosfera coinvolgente. L'ingresso è completamente gratuito. Alla Pinacoteca d'Arte Contemporanea di Gaeta sarà presentato oggi alle 18.30 il romanzo La Rivoluzione Dentro di Vincenzo Contreras, edito da Scatole Parlanti. Modererà l'incontro la professoressa Annalisa Stamegna. Originario di Gaeta, Contreras, che vive attualmente a Verona, è stato finalista al premio Campiello Giovani per la Regione Lazio con il racconto The Joker e nel 2022 ha pubblicato il suo primo romanzo, L'ultima occasione, edito da Ali Ribelli. Il romanzo, spiega l'autore, nasce da una frase di Abby Hoffman, attivista statunitense, dalle discussioni e dalle riflessioni sull'anarchia di David Graeber ed altre considerazioni sul malessere legato al lavoro e sulla necessità di vedere il mondo con occhi diversi. L'ingresso è libero.
1: L'estate di Radio Formia.
2: Stuzzica la tua voglia di musica.
1: Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.

Eccoci qua pronti tutte le mattine, Radio Formula, alle ore 7 e alle ore 8:10, all'appuntamento con le sue oroscope. Siamo giunti a giovedì 13 agosto 2026, la chiesa ricorda San Punziano Papa, San Ippolito Sacerdote. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina per le feste accendono la radio per compagnia. Salutiamo le persone che ci ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. ricordo, mercoledì penale a Gaeta, anzi a Formia, visto che è giovedì. Ricordo la parte tecnica, c'è Gustavo e noi siamo pronti alla lettura 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete, un pieno di simpatia e buon umore, grazie alla Luna in sestile, a Venere e Giove, una vacanza da programmare, confidenze affettuose con chi avete nel cuore. Dall'Ariete al Toro, il denaro e le finanze vi fanno fin troppo pensieri, specialmente se come oggi vi tocca mettere mano al portafoglio per uscire e ci saranno uscite non preventivate. Dal Toro ai Gemelli, nonostante delle difficoltà non vi perdete d'animo e con la vostra immancabile ironia sdrammatizzate i problemi, colpi di fulmine, capacità e inventiva saranno senz'altro premiate. Da Gemelli al Cancro, chiarezza con collaboratori e persone che bazzicano l'ambiente di lavoro. C'è periodo di arrivare ai ferri corti con qualcuno che non sente ragione, un piccolo manessere incicatito dalla fantasia. Dal Cancro al Leone, grazie al cielo gli amici e l'amore non mancano, da loro riceverete supporto e calore, una panacea in questo periodo faticoso e stressante. Dal Leone alla Vergine, il sole lancia segnali contraddittori alla Luna di Gemelli, ma siete troppo astuti per cadere nel tranello delle lusinghe, dei messaggi inconsistenti. Consigliatissima una nuotata in piscina. Bilancia, un giorno ottimo per la vita sociale, ma anche per analizzare un occhio critico e lucido anche dinamiche familiari dalle sfumature ambigue. Scorpione, dietro l'apparenza nazionale controllata, il fuoco del vulcano non smette di bruciare, preparando il terreno a prossime radicali rivoluzioni. Sagittario, qualche turbolenza emotiva da allontanare con decisione, dando maggiore spazio all'animo libero che riesce a conciliare realtà e desiderio. Capricorno, un rapporto di affettuosa amicizia è l'alternativa a un amore che oggi sembra giocare a nascondino con voi, uscire allo scoperto, concedetegli del tempo però. Acquario, giornata senza pensieri in compagnia della Luna e Venere, perfetti testimoni di promesse e coccole che hanno di profumo della felicità, viaggi di lavoro e di piacere protetti dalle stelle. Concludiamo lo squadro di giovani pesci. Se l'incontro casuale con un ex vi mette in subbuglio, forse significa che la fiamma arde ancora, un fuoco fatuo tenuto in vita da nostalgia. Trovate il tempo per una seduta dall'estetista. Bene, tutto anche questo giovedì 13 agosto 2026, all'appuntamento del suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Punziano Papa, San Ippolito Sacerdote. Il sole già sorto alle 5:19, tramonterà alle 20:36, la luna crescente si leverà alle 7 e calerà alle 20:58. Noi diamo gli auguri a Ron, che come 73 anni, a Domenico Dolce, come 68 anni, a Lorenzo Crespi, come 55 anni. Qualche data da ricordare: 1942, esce nelle sale americane il capolavoro di Walt Disney, Bambi. La frase del giorno: la saggezza è saper stare con la diffidenza, senza voler eliminare la differenza. Invece, amici, questo mattino sono all'assente e al morto non si deve far torto, tra occhiello e bottone ci vuole comprensione. 100 teste, 100 cappelli. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo giovedì 13 agosto 2026, Radio Formula, all'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata. Ricordo, mercoledì per la Formula, giovedì
Grazie per l'ascolto, grazie a Gustavo come sempre, accolto da parte della regia. Un saluto a Gino Centola e un buon ascolto a nostra musica.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Latona.

0: Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
0: Sono le 9:01.
5: 13 agosto 2026, giovedì, la Chiesa ricorda i santi Ponziano e Ippolito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio soli che male accompagnati, ricorda che, per quanto sgradevole, la solitudine è preferibile a una compagnia sbagliata. E oggi si celebra la giornata internazionale dei mancini. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1624 Luigi XIII di Francia designava primo ministro il cardinale Richelieu, che alcuni mesi prima era diventato suo consigliere. Nel 1889 William Gray brevettava il telefono a gettone. Lo aveva ideato quando un vicino di casa gli aveva negato l'uso del suo per chiamare un medico. Nel 1905 la Norvegia votava per sciogliere il vincolo che la univa alla Svezia. Affluenza oltre l'85%, di cui il 99,95% approvava l'indipendenza. Nel 1942 a New York proiezione in anteprima per Bambi, il film animato della Disney basato sul libro dell'austriaco Felix Salten. E nel 1961 a Berlino iniziava la posa di filo spinato e blocchi di cemento tra le zone est e ovest della città, la barriera della Germania comunista, preludio al muro di Berlino. Nel 1973 un grave incendio distruggeva gli stabilimenti dell'industria farmaceutica Bayer a Garbagnate, in provincia di Milano. Nel 1992 l'Italia rilasciava le prime concessioni televisive nazionali, che andavano a Canale 5, Italia 1, Rete 4, Tele Monte Carlo, Video Music e Rete A, oltre alle emittenti RAI del servizio pubblico. Nel 2007 a Garlasco avveniva l'omicidio della 26enne Chiara Poggi. A dare l'allarme era il fidanzato Alberto Stasi, poi condannato per l'omicidio, un caso ancora lungamente dibattuto. E nel 2008 Federica Pellegrini conquistava la prima medaglia d'oro femminile nella storia del nuoto olimpico italiano, fissando a Pechino il primato mondiale dei 200 metri stile libero a 1:54,82. Lo avrebbe migliorato di 2 secondi l'anno seguente ai mondiali di Roma. Sono nati il 13 agosto, nel 1866 il fondatore della Fiat Giovanni Agnelli e nel 1868 quello della Olivetti Camillo Olivetti. Nel 1888 l'inventore della televisione John Baird. Nel 1899 il regista Alfred Hitchcock. I 100 anni fa, nel 1926, il rivoluzionario e leader cubano Fidel Castro. Nascevano oggi anche l'esploratore Ambrogio Fogar nel 1941, lo stilista di Dolce & Gabbana Domenico Dolce nel 1958, l'attrice Kasia Smutniak nel 1979 e i cantanti Ron nel 1953 e Laura Abela, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 13 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: però boh, meglio di no.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione speciale per le province di Frosinone e Latina. Per chi è in viaggio da Roma, apriamo con una notizia della Pontina: incidente e code tra Spinaceto e Castel di Decima verso Latina, prestare attenzione. E ci spostiamo nel centro urbano di Latina, dove abbiamo code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave nelle due direzioni, e verso il centro urbano rallentamenti sulla statale dei Monti Lepini all'altezza di Borgo Faiti. A Frosinone abbiamo code sulla statale dei Monti Lepini all'altezza del casello autostradale verso la città. Per il resto la circolazione è per lo più regolare. Chiudiamo col trasporto ferroviario. Sulle linee Roma-Napoli via Cassino e Roma-Napoli via Formia, fino a sabato 15 agosto si svolgeranno lavori di manutenzione tra Napoli Centrale e Cancello. Previste dunque limitazioni di percorso, cancellazioni e corse con bus per alcuni treni del regionale. Ed è tutto da Federico Ascani da Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione. Ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. Ancora disagi della circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Formia nel pomeriggio di ieri, nel tratto tra Pomezia e Campoleone dopo l'incendio divampato nel pomeriggio in prossimità dei binari. La ripresa della circolazione è avvenuta con rallentamenti fino a 200 minuti, oltre a limitazioni e cancellazioni. Durante il pomeriggio era stato inoltre attivato un servizio con corse bus per consentire i spostamenti dei viaggiatori. La circolazione era stata inizialmente rallentata alle 14:10 con ritardi fino a 30 minuti prima della successiva sospensione del tratto interessato dall'incendio. E la giornata di ieri, tra l'altro, era una di quelle giornate di intensa circolazione ferroviaria in vista del Ferragosto. Disagi erano avvenuti anche la settimana precedente. Si appropria dell'auto di un anziano che aveva la moglie all'interno della vettura e fugge verso il Garigliano, ma viene fermato da una pattuglia del commissariato di polizia di Formia e dai carabinieri della compagnia formiana, che poi lo hanno arrestato. La vicenda è avvenuta tra Scauri e Marina di Minturno. Ha visto protagonista un 46enne campano che ha compiuto una serie di violazioni che gli sono costate l'arresto. Tutto è iniziato in piazza Sant'Albina Scauri, dove una coppia di anziani campana si era fermata. Improvvisamente a un locale è uscito un quarantenne, pure lui campano, che ha allontanato l'anziano guidatore dalla guida della Ford sulla quale l'uomo viaggiava insieme alla moglie, ed è ripartito verso Marina di Minturno con l'anziana moglie del proprietario dell'auto seduta sul sedile anteriore. È stato dato l'allarme, polizia e carabinieri sono messi alla ricerca della Ford, che giunta al ponte del Garigliano, chiuso per lavori, ha girato verso il lungo fiume. Qui stava transitando una pattuglia del commissariato di polizia di Formia, che non senza difficoltà è riuscita a fermare l'auto. Alla guida c'era il quarantenne che, probabilmente sotto l'effetto di stupefacenti, diceva di essere inseguito e che sarebbe stato ucciso. Nel frattempo sul posto giungevano anche i carabinieri, ma il quarantenne continuava ad agitarsi, tanto che danneggiava anche un mezzo della polizia. Nel frattempo gli stessi militari hanno prestato i soccorsi all'anziana signora, che per alcuni chilometri ha viaggiato insieme all'uomo che fuggiva verso l'Appia. Tanta paura, ma fortunatamente la ultranovantenne signora non ha riportato alcuna conseguenza, se non un grande spavento per l'esperienza vissuta. Nessuna conseguenza anche per il marito, sfrattato dalla vettura, al quale poi è stata riconsegnata l'auto. Un'operazione congiunta degli agenti del commissariato di polizia e dei carabinieri della compagnia di Formia, che hanno evitato che si consumasse un dramma. Nella mattinata di ieri si è tenuta presso la prefettura di Latina una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla quale hanno preso parte il sindaco di Latina, il nuovo questore Marco Martino, il comandante provinciale dei carabinieri, il vicecomandante provinciale della guardia di finanza, il comandante della cabina di porto di Gaeta e il rappresentante della provincia di Latina. Nel corso della riunione è stata disposta, in vista dell'imminente ponte di Ferragosto, l'ulteriore intensificazione delle misure di vigilanza e di controllo del territorio, già concordate nelle precedenti riunioni del Comitato e diramate ai comuni con successive circolari della Prefettura, con l'impiego di tutte le forze di polizia, il concorso delle specialità e per gli ambiti di competenza delle polizie locali. In particolare è stato disposto il generale rafforzamento dei servizi di vigilanza e di controllo, secondo una pianificazione che verrà definita tecnicamente da un'apposita ordinanza del questore Marco Martino, al fine di prevenire episodi di violenza, di disturbo della quiete pubblica o di uso improprio dei luoghi di ritrovo da parte di turisti o cittadini dei comuni interessati da un particolare afflusso di persone. A tale proposito è stata acquisita la massima collaborazione da parte delle polizie locali nell'estendere le fasce orarie di presenza sul territorio in relazione alle rinnovate priorità operative, con particolare attenzione all'attività di controllo presso pubblici esercizi e locali dove si svolgono attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, nonché sulla necessità di segnalare tempestivamente eventuali notizie circa l'organizzazione di raduni o di feste non autorizzati. Al contempo si è preso atto dell'adozione da parte di numerosi sindaci dei comuni della provincia, tra cui Latina, San Felice-Circeo, Terracina, Fondi, Itri e Gaeta, di ordinanze contingibili e urgenti in ordine al divieto di accensione di falò sulle spiagge, di divieto di vendita di bevande in vetro e divieto di accensione di fuochi non autorizzati per tutto il periodo interessato dal maggior afflusso turistico. È stata altresì disposta l'intensificazione dei servizi di vigilanza e di controllo della viabilità in considerazione dell'ulteriore aumento del flusso veicolare in direzione delle località turistiche sia per il controesodo. Per quanto concerne infine la sicurezza della navigazione e della balneazione, il comandante della cabina di porto ha riferito che i servizi già in atto nell'ambito del Piano Nazionale Mare e Laghi Sicuri 2026 saranno ulteriormente potenziati con l'incremento del numero di vedette in mare e di pattuglie a terra nei comuni riveraschi e sulle isole di Ponza e Ventotene. Si è svolto ieri mattina in loco un importante tavolo tecnico operativo convocato al settore ambiente del Comune di Formia alla presenza del sindaco Gianluca Taddeo, dei dirigenti comunali e dei vertici di Acqua Latina per definire l'avvio immediato delle operazioni di collegamento della nuova condotta fognaria tra via Ferrucci e via Rotabile. I lavori sono iniziati nella serata di ieri per concludersi nella primissima mattinata di oggi. L'intervento, finalizzato alla risoluzione definitiva delle criticità della rete, vede l'azione sinergica della ditta Cedils Appalti per il collegamento della tubazione premente e della ditta Benedetto Lombardi SRL che opera con autospurgo e umbilico per alleggerire la pressione sulla fognatura durante le manovre. Massima attenzione è stata dedicata alla tutela ambientale per prevenire qualsiasi criticità legata al corso d'acqua del canale di Rio Fresco. Sono state già posizionate barriere di contenimento nello specchio d'acqua a Tor di Mola. Contestualmente è già attivo un piano coordinato di monitoraggio e campionamento delle acque che vede coinvolti i capitani di porto, Arpalazio, ASL, Polizia Locale, Settore Ambiente Comunale. Viabilità e ripristino dei disagi alla circolazione saranno ridotti al minimo nella stessa giornata di oggi. Verranno completate le attività di ripristino dell'asfalto su via Ferrucci, con la conseguente riapertura totale del tratto stradale in prossimità del ponte ferroviario. Una volta terminati i lavori strutturali, Acqua Latina procederà con l'operazione di bonifica e lavaggio delle aree interessate, mentre la polizia locale e gli enti competenti eseguiranno ulteriori campionamenti delle acque per garantire la massima sicurezza. Grazie alla tempestiva istituzione del tavolo tecnico si è ottenuto un cronoprogramma stringente e sicuro, affermano al Comune di Formia. I lavori notturni permettono di risolvere un problema storico della rete fognaria minimizzando l'impatto sulla viabilità e garantendo al contempo un controllo costante sulla salute dei corsi d'acqua e del mare. Terzo appuntamento questa sera all'Arena Vitruvio a Formia, in piazza Aldo Moro, con uno dei volti più amati della comicità italiana, Simone Schettino. Alle 21.30 l'attore teatrale, cabarettista e regista cinematografico, che si definisce ironicamente fondamentalista napoletano, sarà protagonista di uno spettacolo di cabaret. L'attore ha conquistato il pubblico con la sua comicità intelligente e graffiante, capace di raccontare vizi, abitudini e contraddizioni della società con ironia e grande spontaneità, dalle prime esperienze accanto a Biagio Izzo nel celebre Pirati Show ai successi televisivi di Convention, Super Ciro e Made in Sud, fino al film Made in Cina napoletano. Una carriera che è un susseguirsi di applausi e risate. L'ingresso è libero. Da oggi al 24 agosto il Parco De Curtis nel quartiere di Giano a Santo Ianni ospiterà la quinta edizione del Formia Kids Festival. Per 12 serate consecutive il parco si trasformerà in un grande villaggio della fantasia dove ogni famiglia potrà trascorrere il tempo libero in un ambiente sicuro, inclusivo e ricco di proposte. Le attività prenderanno il via ogni sera alle 19 con l'apertura dei laboratori. Alle 20 inizierà ufficialmente il programma di animazione e spettacolo. Il Formia Kids Festival nasce con l'intento di valorizzare il territorio attraverso iniziative dedicate all'infanzia. Negli anni ha saputo conquistare anche genitori, nonni e turisti, trasformandosi in un vero e proprio evento capace di coinvolgere l'intera comunità. Il programma della quinta edizione propone un'ampia varietà di attività. I più piccoli potranno cimentarsi nei laboratori creativi, partecipare a spettacoli di animazione, assistere a performance artistiche e musicali, divertirsi con i gonfiabili, i giochi e le attività ludiche pensate per stimolare fantasia e partecipazione. Non mancheranno i tradizionali appuntamenti con il trucca bimbi, i coloratissimi palloncini, lo zucchero filato, i popcorn, oltre ai mercatini, ai giochi di ruolo e ai giochi da tavolo. Artisti, animatori e performer contribuiranno a creare un'atmosfera coinvolgente. L'ingresso è completamente gratuito. Alla Pinacoteca d'Arte Contemporanea di Gaeta sarà presentato oggi alle 18.30 il romanzo La Rivoluzione Dentro di Vincenzo Contreras, edito da Scatole Parlanti. Modererà l'incontro la professoressa Annalisa Stamegna. Originario di Gaeta, Contreras, che vive attualmente a Verona, è stato finalista al premio Campiello Giovani per la Regione Lazio con il racconto The Joker e nel 2022 ha pubblicato il suo primo romanzo, L'ultima occasione, edito da Ali Libelli. Il romanzo, spiega l'autore, nasce da una frase di Abby Hoffman, attivista statunitense, dalle discussioni e dalle riflessioni sull'anarchia di David Graeber ed altre considerazioni sul malessere legato al lavoro e sulla necessità di vedere il mondo con occhi diversi. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia, informa.
3: Prenderà il via il 17 agosto la preparazione del Formia Futsal in vista del campionato di Serie A2 Elite maschile di calcio A5. Una nuova avventura in una categoria importante che si annuncia particolarmente impegnativa. Il coach romano Alessandro Bagalà è ripartito alcuni dei protagonisti della passata stagione, una stagione trionfale, ovvero Schininà alla sua terza annata in riva al Tirreno, il centrale Carnel, il laterale Lancellotti, più Filipponi e il pivot Bertinelli, con loro il giovane portiere Vigliotti, al quale sarà affiancato Enrico Ricordi, un difensore di lunga esperienza. L'altro nome nuovo è quello della Davide Alciati, in arrivo dal Lecco. L'inizio del campionato è fissato per il prossimo 19 settembre. Nella gara d'esordio il Formia Futsal ospiterà la futura Reggio Calabria, quindi un turno infrasettimanale sul campo della Real Fabbrica prima di giocare nuovamente in casa contro il CDM Genova. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario.

0: stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo,

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 2452. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Ancora disagi della circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Formia nel pomeriggio di ieri, nel tratto tra Pomezia e Campoleone dopo l'incendio divampato nel pomeriggio in prossimità dei binari. La ripresa della circolazione è avvenuta con rallentamenti fino a 200 minuti, oltre a limitazioni e cancellazioni. Durante il pomeriggio era stato inoltre attivato un servizio con corse bus per consentire gli spostamenti dei viaggiatori. La circolazione era stata inizialmente rallentata alle 14:10 con ritardi fino a 30 minuti prima della successiva sospensione del tratto interessato dall'incendio. E la giornata di ieri, tra l'altro, era una di quelle giornate di intensa circolazione ferroviaria in vista del Ferragosto. Disagi erano avvenuti anche la settimana precedente. Si appropria dell'auto di un anziano che aveva la moglie all'interno della vettura e fugge verso il Garigliano, ma viene fermato da una pattuglia del commissariato di polizia di Formia e dai carabinieri della compagnia formiana, che poi lo hanno arrestato. La vicenda è avvenuta tra Scauri e Marina di Minturno. Ha visto protagonista un 46enne campano che ha compiuto una serie di violazioni che gli sono costate l'arresto. Tutto è iniziato in piazza Sant'Albina Scauri, dove una coppia di anziani campana si era fermata. Improvvisamente a un locale è uscito un quarantenne, pure lui campano, che ha allontanato l'anziano guidatore dalla guida della Ford sulla quale l'uomo viaggiava insieme alla moglie, ed è ripartito verso Marina di Minturno con l'anziana moglie del proprietario dell'auto seduta sul sedile anteriore. È stato dato l'allarme, polizia e carabinieri sono messi alla ricerca della Ford, che giunta al ponte del Garigliano, chiuso per lavori, ha girato verso il lungo fiume. Qui stava transitando una pattuglia del commissariato di polizia di Formia, che non senza difficoltà è riuscita a fermare l'auto. Alla guida c'era il quarantenne che, probabilmente sotto l'effetto di stupefacenti, diceva di essere inseguito e che sarebbe stato ucciso. Nel frattempo sul posto giungevano anche i carabinieri, ma il quarantenne continuava ad agitarsi, tanto che danneggiava anche un mezzo della polizia. Nel frattempo gli stessi militari hanno prestato i soccorsi all'anziana signora, che per alcuni chilometri ha viaggiato insieme all'uomo che fuggiva verso l'Appia. Tanta paura, ma fortunatamente la ultra novantenne signora non ha riportato alcuna conseguenza, se non un grande spavento per l'esperienza vissuta. Nessuna conseguenza anche per il marito, sfrattato dalla vettura, al quale poi è stata riconsegnata l'auto. Un'operazione congiunta degli agenti del commissariato di polizia e dei carabinieri della compagnia di Formia, che hanno evitato che si consumasse un dramma. Nella mattinata di ieri si è tenuta presso la prefettura di Latina una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla quale hanno preso parte il sindaco di Latina, il nuovo questore Marco Martino, il comandante provinciale dei carabinieri, il vicecomandante provinciale della guardia di finanza, il comandante della capitania di porto di Gaeta e il rappresentante della provincia di Latina. Nel corso della riunione è stata disposta, in vista dell'imminente ponte di Ferragosto, l'ulteriore intensificazione delle misure di vigilanza e di controllo del territorio, già concordate nelle precedenti riunioni del Comitato e diramate ai comuni con successive circolari della Prefettura, con l'impiego di tutte le forze di polizia, il concorso

0: corso delle specialità e per gli ambiti di competenza delle polizie locali. In particolare è stato disposto il generale rafforzamento dei servizi di vigilanza e di controllo secondo una pianificazione che verrà definita tecnicamente da un'apposita ordinanza del questore Marco Martino, al fine di prevenire episodi di violenza, di disturbo della quiete pubblica o di uso improprio di luoghi di ritrovo da parte di turisti o cittadini dei comuni interessati da un particolare afflusso di persone. A tale proposito è stata acquisita la massima collaborazione da parte delle polizie locali nell'estendere le fasce orarie di presenza sul territorio in relazione alle rinnovate priorità operative, con particolare attenzione all'attività di controllo presso pubblici esercizi e locali dove si svolgono attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, nonché sulla necessità di segnalare tempestivamente eventuali notizie circa l'organizzazione di raduni o di feste non autorizzati. Al contempo si è preso atto dell'adozione da parte di numerosi sindaci dei comuni della provincia, tra cui Latina, San Felice-Circeo, Terracina, Fondi, Itri e Gaeta, di ordinanze contingibili e urgenti in ordine al divieto di accensione di falò sulle spiagge, di divieto di vendita di bevande in vetro e divieto di accensione di fuochi non autorizzati per tutto il periodo interessato dal maggior afflusso turistico. È stata altresì disposta l'intensificazione dei servizi di vigilanza e di controllo della viabilità in considerazione dell'ulteriore aumento del flusso veicolare in direzione delle località turistiche sia per il controesodo. Per quanto concerne infine la sicurezza della navigazione e della balneazione, il comandante della cabina di porto ha riferito che i servizi già in atto nell'ambito del Piano Nazionale Mare e Laghi Sicuri 2026 saranno ulteriormente potenziati con l'incremento del numero di vedette in mare e di pattuglie a terra nei comuni riveraschi e sulle isole di Ponza e Ventotene. Si è svolto ieri mattina in loco un importante tavolo tecnico operativo convocato al settore ambiente del Comune di Formia alla presenza del sindaco Gianluca Taddeo, dei dirigenti comunali e dei vertici di Acqua Latina per definire l'avvio immediato delle operazioni di collegamento della nuova condotta fognaria tra via Ferrucci e via Rotabile. I lavori sono iniziati nella serata di ieri per concludersi nella primissima mattinata di oggi. L'intervento, finalizzato alla risoluzione definitiva delle criticità della rete, vede l'azione sinergica della ditta Cedils Appalti per il collegamento della tubazione premente e della ditta Benedetto Lombardi SRL che opera con autospurgo e umbilico per alleggerire la pressione sulla fognatura durante le manovre. Massima attenzione è stata dedicata alla tutela ambientale per prevenire qualsiasi criticità legata al corso d'acqua del canale di Rio Fresco. Sono state già posizionate barriere di contenimento nello specchio d'acqua a Tor di Mola. Contestualmente è già attivo un piano coordinato di monitoraggio e campionamento delle acque che vede coinvolti i capitani di porto, Arpalazio, ASL, Polizia Locale, Settore Ambiente Comunale. Viabilità e ripristino dei disagi alla circolazione saranno ridotti al minimo nella stessa giornata di oggi. Verranno completate le attività di ripristino dell'asfalto su via Ferrucci, con la conseguente riapertura totale del tratto stradale in prossimità del ponte ferroviario. Una volta terminati i lavori strutturali, Acqua Latina procederà con l'operazione di bonifica e lavaggio delle aree interessate, mentre la polizia locale e gli enti competenti eseguiranno ulteriori campionamenti delle acque per garantire la massima sicurezza. Grazie alla tempestiva istituzione del tavolo tecnico si è ottenuto un cronoprogramma stringente e sicuro, affermano al Comune di Formia. I lavori notturni permettono di risolvere un problema storico della rete fognaria minimizzando l'impatto sulla viabilità e garantendo al contempo un controllo costante sulla salute dei corsi d'acqua e del mare. Terzo appuntamento questa sera all'Arena Vitruvio a Formia, in piazza Aldo Moro, con uno dei volti più amati della comicità italiana, Simone Schettino. Alle 21.30 l'attore teatrale, cabarettista e regista cinematografico, che si definisce ironicamente fondamentalista napoletano, sarà protagonista di uno spettacolo di cabaret. L'attore ha conquistato il pubblico con la sua comicità intelligente e graffiante, capace di raccontare vizi, abitudini e contraddizioni della società con ironia e grande spontaneità, dalle prime esperienze accanto a Biagio Izzo nel celebre Pirati Show ai successi televisivi di Convention, Super Ciro e Made in Sud, fino al film Made in Cina napoletano. Una carriera che è un susseguirsi di applausi e risate. L'ingresso è libero. Da oggi al 24 agosto il Parco De Curtis, nel quartiere di Gianola Santoianni, ospiterà la quinta edizione del Formia Kids Festival. Per 12 serate consecutive il parco si trasformerà in un grande villaggio della fantasia, dove ogni famiglia potrà trascorrere il tempo libero in un ambiente sicuro, inclusivo e ricco di proposte. Le attività prenderanno il via ogni sera alle 19 con l'apertura dei laboratori. Alle 20 inizierà ufficialmente il programma di animazione e spettacolo. Il Formia Kids Festival nasce con l'intento di valorizzare il territorio attraverso iniziative dedicate all'infanzia. Negli anni ha saputo conquistare anche genitori, nonni e turisti, trasformandosi in un vero e proprio evento capace di coinvolgere l'intera comunità. Il programma della quinta edizione propone un'ampia varietà di attività. I più piccoli potranno cimentarsi nei laboratori creativi, partecipare a spettacoli di animazione, assistere a performance artistiche e musicali, divertirsi con i gonfiabili, i giochi e le attività ludiche pensate per stimolare fantasia e partecipazione. Non mancheranno i tradizionali appuntamenti con il trucca bimbi, i coloratissimi palloncini, lo zucchero filato, i popcorn, oltre ai mercatini, ai giochi di ruolo e ai giochi da tavolo. Artisti, animatori e performer contribuiranno a creare un'atmosfera coinvolgente. L'ingresso è completamente gratuito. Alla Pinacoteca d'Arte Contemporanea di Gaeta sarà presentato oggi alle 18.30 il romanzo La Rivoluzione Dentro di Vincenzo Contreras, edito da Scatole Parlanti. Modererà l'incontro la professoressa Annalisa Stamegna. Originario di Gaeta, Contreras, che vive attualmente a Verona, è stato finalista al premio Campiello Giovani per la Regione Lazio con il racconto The Joker e nel 2022 ha pubblicato il suo primo romanzo, L'ultima occasione, edito da Ali Libelli. Il romanzo, spiega l'autore, nasce da una frase di Abby Hoffman, attivista statunitense, dalle discussioni e dalle riflessioni sull'anarchia di David Graeber ed altre considerazioni sul malessere legato al lavoro e sulla necessità di vedere il mondo con occhi diversi. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia, informa.
0: Prenderà il via il 17 agosto la preparazione del Formia Futsal in vista del campionato di Serie A2 Elite maschile di calcio A5. Una nuova avventura in una categoria importante che si annuncia particolarmente impegnativa. Il coach romano Alessandro Bagalà è ripartito alcuni dei protagonisti della passata stagione, una stagione trionfale, ovvero Schininà alla sua terza annata in riva al Tirreno, il centrale Carnel, il laterale Lancellotti, più Filipponi e il pivot Bertinelli, con loro il giovane portiere Vigliotti, al quale sarà affiancato Enrico Ricordi, un difensore di lunga esperienza. L'altro nome nuovo è quello della Davide Alciati, in arrivo dal Lecco. L'inizio del campionato è fissato per il prossimo 19 settembre. Nella gara d'esordio il Formia Futsal ospiterà la futura Reggio Calabria, quindi un turno infrasettimanale sul campo della Real Fabbrica prima di giocare nuovamente in casa contro il CDM Genova. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia, informa.
3: Astral Infomobilità. Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione speciale per le province di Frosinone e Latina. Per chi è in viaggio da Roma, apriamo con una notizia della Pontina, incidente e code tra Spinaceto e Castel di Decima verso Latina, prestare attenzione. E ci spostiamo nel centro urbano di Latina, dove abbiamo code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave nelle due direzioni, e verso il centro urbano rallentamenti sulla statale dei Monti Lepini all'altezza di Borgo Faiti. A Frosinone abbiamo code sulla statale dei Monti Lepini all'altezza del casello autostradale verso la città. Per il resto la circolazione è per lo più regolare. Chiudiamo col trasporto ferroviario. Sulle linee Roma-Napoli via Cassino e Roma-Napoli via Formia, fino a sabato 15 agosto si svolgeranno lavori di manutenzione tra Napoli Centrale e Cancello. Previste dunque limitazioni di percorso, cancellazioni e corse con bus per alcuni treni del regionale. Ed è tutto da Federico Ascani da Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione. Ora un messaggio di civiltà stradale.
4: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
5: Un servizio della Regione Lazio.

California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

restano i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.

Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? A dove?

0: Informi a Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Ancora disagi della circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Formia nel pomeriggio di ieri, nel tratto tra Pomezia e Campoleone dopo l'incendio divampato nel pomeriggio in prossimità dei binari. La ripresa della circolazione è avvenuta con rallentamenti fino a 200 minuti, oltre a limitazioni e cancellazioni. Durante il pomeriggio era stato inoltre attivato un servizio con corse bus per consentire gli spostamenti dei viaggiatori. La circolazione era stata inizialmente rallentata alle 14:10 con ritardi fino a 30 minuti prima della successiva sospensione del tratto interessato dall'incendio. E la giornata di ieri, tra l'altro, era una di quelle giornate di intensa circolazione ferroviaria in vista del Ferragosto. Disagi erano avvenuti anche la settimana precedente. Si appropria dell'auto di un anziano che aveva la moglie all'interno della vettura e fugge verso il Garigliano, ma viene fermato da una pattuglia del commissariato di polizia di Formia e dai carabinieri della compagnia formiana, che poi lo hanno arrestato. La vicenda è avvenuta tra Scauri e Marina di Minturno. Ha visto protagonista un 46enne campano che ha compiuto una serie di violazioni che gli sono costate l'arresto. Tutto è iniziato in piazza Sant'Albina a Scauri, dove una coppia di anziani campana si era fermata. Improvvisamente a un locale è uscito un quarantenne, pure lui campano, che ha allontanato l'anziano guidatore dalla guida della Ford sulla quale l'uomo viaggiava insieme alla moglie, ed è ripartito verso Marina di Minturno con l'anziana moglie del proprietario dell'auto seduta sul sedile anteriore. È stato dato l'allarme, polizia e carabinieri sono messi alla ricerca della Ford, che giunta al ponte del Garigliano, chiuso per lavori, ha girato verso il lungo fiume. Qui stava transitando una pattuglia del commissariato di polizia di Formia, che non senza difficoltà è riuscita a fermare l'auto. Alla guida c'era il quarantenne che, probabilmente sotto l'effetto di stupefacenti, diceva di essere inseguito e che sarebbe stato ucciso. Nel frattempo sul posto giungevano anche i carabinieri, ma il quarantenne continuava ad agitarsi, tanto che danneggiava anche un mezzo della polizia. Nel frattempo gli stessi militari hanno prestato i soccorsi all'anziana signora, che per alcuni chilometri ha viaggiato insieme all'uomo che fuggiva verso l'Appia. Tanta paura, ma fortunatamente la ultra novantenne signora non ha riportato alcuna conseguenza, se non un grande spavento per l'esperienza vissuta. Nessuna conseguenza anche per il marito, sfrattato dalla vettura, al quale poi è stata riconsegnata l'auto. Un'operazione congiunta degli agenti del commissariato di polizia e dei carabinieri della compagnia di Formia, che hanno evitato che si consumasse un dramma. Nella mattinata di ieri si è tenuta presso la prefettura di Latina una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale hanno preso parte il sindaco di Latina, il nuovo questore Marco Martino, il comandante provinciale dei Carabinieri, il vicecomandante provinciale della Guardia di Finanza, il comandante della Capitania di Porto di Gaeta e il rappresentante della provincia di Latina. Nel corso della riunione è stata disposta, in vista dell'imminente ponte di Ferragosto, l'ulteriore intensificazione delle misure di vigilanza e di controllo del territorio, già concordate nelle precedenti riunioni del Comitato e diramate ai comuni con successive circolari della Prefettura, con l'impiego di tutte le forze di polizia, il concorso delle specialità e per gli ambiti di competenza delle polizie locali. In particolare è stato disposto il generale rafforzamento dei servizi di vigilanza e di controllo, secondo una pianificazione che verrà definita tecnicamente da un'apposita ordinanza del questore Marco Martino, al fine di prevenire episodi di violenza, di disturbo della quiete pubblica o di uso improprio di luoghi di ritrovo da parte di turisti o cittadini dei comuni interessati da un particolare afflusso di persone. A tale proposito è stata acquisita la massima collaborazione da parte delle polizie locali nell'estendere le fasce orarie di presenza sul territorio in relazione alle rinnovate priorità operative, con particolare attenzione all'attività di controllo presso pubblici esercizi e locali dove si svolgono attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, nonché sulla necessità di segnalare tempestivamente eventuali notizie circa l'organizzazione di raduni o di feste non autorizzati. Al contempo si è preso atto dell'adozione da parte di numerosi sindaci dei comuni della provincia, tra cui Latina, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Itri e Gaeta, di ordinanze contingibili e urgenti, in ordine al divieto di accensione di falò sulle spiagge, di divieto di vendita di bevande in vetro e divieto di accensione di fuochi non autorizzati per tutto il periodo interessato dal maggior afflusso turistico. È stata altresì disposta l'intensificazione dei servizi di vigilanza e di controllo della viabilità in considerazione dell'ulteriore aumento del flusso veicolare in direzione delle località turistiche sia per il controesodo. Per quanto concerne infine la sicurezza della navigazione e della balneazione, il comandante della Capitania di Porto ha riferito che i servizi già in atto nell'ambito del Piano Nazionale Mare e Laghi Sicuri 2026 saranno ulteriormente potenziati con l'incremento del numero di vedette in mare e di pattuglie a terra nei comuni riveraschi e sulle isole di Ponza e Ventotene. Si è svolto ieri mattina in loco un importante tavolo tecnico operativo convocato al settore ambiente del Comune di Formia alla presenza del sindaco Gianluca Taddeo, dei dirigenti comunali e dei vertici di Acqua Latina per definire l'avvio immediato delle operazioni di collegamento della nuova condotta fognaria tra via Ferrucci e via Rotabile. I lavori sono iniziati nella serata di ieri per concludersi nella primissima mattinata di oggi. L'intervento, finalizzato alla risoluzione definitiva delle criticità della rete, vede l'azione sinergica della ditta Cedius Appalti per il collegamento della tubazione premente e della ditta Benedetto Lombardi SRL che opera con autospurgo e umbilico per alleggerire la pressione sulla fognatura durante le manovre. Massima attenzione è stata dedicata alla tutela ambientale per prevenire qualsiasi criticità legata al corso d'acqua del canale di Rio Fresco. Sono state già posizionate barriere di contenimento nello specchio d'acqua a Tor di Mola. Contestualmente è già attivo un piano coordinato di monitoraggio e campionamento delle acque che vede coinvolti i capitani di porto, Arpalazio, ASL, Polizia Locale, Settore Ambiente Comunale. Viabilità e ripristino dei disagi alla circolazione saranno ridotti al minimo nella stessa giornata di oggi. Verranno completate le attività di ripristino dell'asfalto su via Ferrucci, con la conseguente riapertura totale del tratto stradale in prossimità del ponte ferroviario. Una volta terminati i lavori strutturali, Acqua Latina procederà con

0: Aldo Moro, con uno dei volti più amati della comicità italiana, Simone Schettino. Alle 21.30 l'attore teatrale, cabarettista e regista cinematografico, che si definisce ironicamente fondamentalista napoletano, sarà protagonista di uno spettacolo di cabaret. L'attore ha conquistato il pubblico con la sua comicità intelligente e graffiante, capace di raccontare vizi, abitudini e contraddizioni della società con ironia e grande spontaneità, dalle prime esperienze accanto a Biagio Izzo nel celebre Pirati Show ai successi televisivi di Convention, Super Ciro e Made in Sud, fino al film Made in Cina napoletano. Una carriera che è un susseguirsi di applausi e risate. L'ingresso è libero. Da oggi al 24 agosto il Parco De Curtis nel quartiere di Giano a Santoianni ospiterà la quinta edizione del Formia Kids Festival. Per 12 serate consecutive il parco si trasformerà in un grande villaggio della fantasia dove ogni famiglia potrà trascorrere il tempo libero in un ambiente sicuro, inclusivo e ricco di proposte. Le attività prenderanno il via ogni sera alle 19 con l'apertura dei laboratori. Alle 20 inizierà ufficialmente il programma di animazione e spettacolo. Il Formia Kids Festival nasce con l'intento di valorizzare il territorio attraverso iniziative dedicate all'infanzia. Negli anni ha saputo conquistare anche genitori, nonni e turisti, trasformandosi in un vero e proprio evento capace di coinvolgere l'intera comunità. Il programma della quinta edizione propone un'ampia varietà di attività. I più piccoli potranno cimentarsi nei laboratori creativi, partecipare a spettacoli di animazione, assistere a performance artistiche e musicali, divertirsi con i gonfiabili, i giochi e le attività ludiche pensate per stimolare fantasia e partecipazione. Non mancheranno i tradizionali appuntamenti con il trucca bimbi, i coloratissimi palloncini, lo zucchero filato, i popcorn, oltre ai mercatini, ai giochi di ruolo e ai giochi da tavolo. Artisti, animatori e performer contribuiranno a creare un'atmosfera coinvolgente. L'ingresso è completamente gratuito. Alla Pinacoteca d'Arte Contemporanea di Gaeta sarà presentato oggi alle 18.30 il romanzo La Rivoluzione Dentro di Vincenzo Contreras, edito da Scatole Parlanti. Modererà l'incontro la professoressa Annalisa Stamegna. Originario di Gaeta, Contreras, che vive attualmente a Verona, è stato finalista al premio Campiello Giovani per la Regione Lazio con il racconto The Joker e nel 2022 ha pubblicato il suo primo romanzo, L'ultima occasione, edito da Ali Libelli. Il romanzo, spiega l'autore, nasce da una frase di Abby Hoffman, attivista statunitense, dalle discussioni e dalle riflessioni sull'anarchia di David Graeber ed altre considerazioni sul malessere legato al lavoro e sulla necessità di vedere il mondo con occhi diversi. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia, informa.
0: Prenderà il via il 17 agosto la preparazione del Formia Futsal in vista del campionato di Serie A2 Elite maschile di calcio A5. Una nuova avventura in una categoria importante che si annuncia particolarmente impegnativa. Il coach romano Alessandro Bagalà è ripartito alcuni dei protagonisti della passata stagione, una stagione trionfale, ovvero Schininà alla sua terza annata in riva al Tirreno, il centrale Carnel, il laterale Lancellotti, più Filipponi e il pivot Bertinelli, con loro il giovane portiere Vigliotti, al quale sarà affiancato Enrico Ricordi, un difensore di lunga esperienza. L'altro nome nuovo è quello della laterale Davide Alciati, in arrivo dal Lecco. L'inizio del campionato è fissato per il prossimo 19 settembre. Nella gara d'esordio il Formia Futsal ospiterà la futura Reggio Calabria, quindi un turno infrasettimanale sul campo della Real Fabbrica prima di giocare nuovamente in casa contro il CDM Genova. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: Non semplici note,
3: ma musica che ti cattura.
2: Sei su Radio Formia.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Ristorante La Villetta si ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forlì. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Ancora disagi della circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Formia nel pomeriggio di ieri, nel tratto tra Pomezia e Campoleone dopo l'incendio divampato nel pomeriggio in prossimità dei binari. La ripresa della circolazione è avvenuta con rallentamenti fino a 200 minuti, oltre a limitazioni e cancellazioni. Durante il pomeriggio era stato inoltre attivato un servizio con corse bus per consentire gli spostamenti dei viaggiatori. La circolazione era stata inizialmente rallentata alle 14:10 con ritardi fino a 30 minuti prima della successiva sospensione nel tratto interessato dall'incendio. E la giornata di ieri, tra l'altro, era una di quelle giornate di intensa circolazione ferroviaria in vista del Ferragosto. Disagi erano avvenuti anche la settimana precedente. Si appropria dell'auto di un anziano che aveva la moglie all'interno della vettura e fugge verso il Garigliano, ma viene fermato da una pattuglia del commissariato di polizia di Formia e dai carabinieri della compagnia formiana, che poi lo hanno arrestato. La vicenda è avvenuta tra Scauri e Marina di Minturno. Ha visto protagonista un 46enne campano che ha compiuto una serie di violazioni che gli sono costate l'arresto. Tutto è iniziato in piazza Sant'Albina a Scauri, dove una coppia di anziani campana si era fermata. Improvvisamente a un locale è uscito un quarantenne, pure lui campano, che ha allontanato l'anziano guidatore dalla guida della Ford sulla quale l'uomo viaggiava insieme alla moglie, ed è ripartito verso Marina di Minturno con l'anziana moglie del proprietario dell'auto seduta sul sedile anteriore. È stato dato l'allarme, polizia e carabinieri sono messi alla ricerca della Ford, che giunta al ponte del Garigliano, chiuso per lavori, ha girato verso il lungo fiume. Qui stava transitando una pattuglia del commissariato di polizia di Formia che non senza difficoltà è riuscita a fermare l'auto. Alla guida c'era il quarantenne che, probabilmente sotto l'effetto di stupefacenti, diceva di essere inseguito e che sarebbe stato ucciso. Nel frattempo sul posto giungevano anche i carabinieri, ma il quarantenne continuava ad agitarsi tanto che danneggiava anche un mezzo della polizia. Nel frattempo gli stessi militari hanno prestato i soccorsi all'anziana signora che per alcuni chilometri ha viaggiato insieme all'uomo che fuggiva verso l'Appia. Tanta paura, ma fortunatamente la ultra novantenne signora non ha riportato alcuna conseguenza, se non un grande spavento per l'esperienza vissuta. Nessuna conseguenza anche per il marito, sfrattato dalla vettura, al quale poi è stata riconsegnata l'auto. Un'operazione congiunta degli agenti del commissariato di polizia e dei carabinieri della compagnia di Formia, che hanno evitato che si consumasse un dramma. Nella mattinata di ieri si è tenuta presso la prefettura di Latina una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla quale hanno preso parte il sindaco di Latina, il nuovo questore Marco Martino, il comandante provinciale dei carabinieri, il vicecomandante provinciale della guardia di finanza, il comandante della capitania di porto di Gaeta e il rappresentante della provincia di Latina. Nel corso della riunione è stata disposta, in vista dell'imminente ponte di Ferragosto, l'ulteriore intensificazione delle misure di vigilanza e di controllo del territorio, già concordate nelle precedenti riunioni del Comitato e diramate ai comuni, con

0: successive circolari della prefettura, con l'impiego di tutte le forze di polizia, il concorso delle specialità e per gli ambiti di competenza delle polizie locali. In particolare è stato disposto il generale rafforzamento dei servizi di vigilanza e di controllo, secondo una pianificazione che verrà definita tecnicamente da un'apposita ordinanza del questore Marco Martino, al fine di prevenire episodi di violenza, di disturbo della quiete pubblica o di uso improprio dei luoghi di ritrovo da parte di turisti o cittadini dei comuni interessati da un particolare afflusso di persone. A tale proposito è stata acquisita la massima collaborazione da parte delle polizie locali nell'estendere le fasce orarie di presenza sul territorio in relazione alle rinnovate priorità operative, con particolare attenzione all'attività di controllo presso pubblici esercizi e locali dove si svolgono attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, nonché sulla necessità di segnalare tempestivamente eventuali notizie circa l'organizzazione di raduni o di feste non autorizzati. Al contempo si è preso atto dell'adozione da parte di numerosi sindaci dei comuni della provincia, tra cui Latina, San Felice-Circeo, Terracina, Fondi, Itri e Gaeta, di ordinanze contingibili e urgenti in ordine al divieto di accensione di falò sulle spiagge, di divieto di vendita di bevande in vetro e divieto di accensione di fuochi non autorizzati per tutto il periodo interessato dal maggior afflusso turistico. È stata altresì disposta l'intensificazione dei servizi di vigilanza e di controllo della viabilità in considerazione dell'ulteriore aumento del flusso veicolare in direzione delle località turistiche sia per il controesodo. Per quanto concerne infine la sicurezza della navigazione e della balneazione, il comandante della cabina di porto ha riferito che i servizi già in atto nell'ambito del Piano Nazionale Mare e Laghi Sicuri 2026 saranno ulteriormente potenziati con l'incremento del numero di vedette in mare e di pattuglie a terra nei comuni riveraschi e sulle isole di Ponza e Ventotene. Si è svolto ieri mattina in loco un importante tavolo tecnico operativo convocato al settore ambiente del Comune di Formia alla presenza del sindaco Gianluca Taddeo, dei dirigenti comunali e dei vertici di Acqua Latina per definire l'avvio immediato delle operazioni di collegamento della nuova condotta fognaria tra via Ferrucci e via Rotabile. I lavori sono iniziati nella serata di ieri per concludersi nella primissima mattinata di oggi. L'intervento, finalizzato alla risoluzione definitiva delle criticità della rete, vede l'azione sinergica della ditta Cedils Appalti per il collegamento della tubazione premente e della ditta Benedetto Lombardi SRL che opera con autospurgo e umbilico per alleggerire la pressione sulla fognatura durante le manovre. Massima attenzione è stata dedicata alla tutela ambientale per prevenire qualsiasi criticità legata al corso d'acqua del canale di Rio Fresco. Sono state già posizionate barriere di contenimento nello specchio d'acqua a Torre di Mola. Contestualmente è già attivo un piano coordinato di monitoraggio e campionamento delle acque che vede coinvolti i capitani di porto, Arpalazio, ASL, Polizia Locale, Settore Ambiente Comunale. Viabilità e ripristino dei disagi alla circolazione saranno ridotti al minimo nella stessa giornata di oggi. Verranno completate le attività di ripristino dell'asfalto su via Ferrucci, con la conseguente riapertura totale del tratto stradale in prossimità del ponte ferroviario. Una volta terminati i lavori strutturali, Acqua Latina procederà con l'operazione di bonifica e lavaggio delle aree interessate, mentre la polizia locale e gli enti competenti eseguiranno ulteriori campionamenti delle acque per garantire la massima sicurezza. Grazie alla tempestiva istituzione del tavolo tecnico si è ottenuto un cronoprogramma stringente e sicuro, affermano al Comune di Formia. I lavori notturni permettono di risolvere un problema storico della rete fognaria minimizzando l'impatto sulla viabilità e garantendo al contempo un controllo costante sulla salute dei corsi d'acqua e del mare. Terzo appuntamento questa sera all'Arena Vitruvio a Formia, in piazza Aldo Moro, con uno dei volti più amati della comicità italiana, Simone Schettino. Alle 21.30 l'attore teatrale, cabarettista e regista cinematografico, che si definisce ironicamente fondamentalista napoletano, sarà protagonista di uno spettacolo di cabaret. L'attore ha conquistato il pubblico con la sua comicità intelligente e graffiante, capace di raccontare vizi, abitudini e contraddizioni della società con ironia e grande spontaneità, dalle prime esperienze accanto a Biagio Izzo nel celebre Pirati Show ai successi televisivi di Convention, Super Ciro e Made in Sud, fino al film Made in Cina napoletano. Una carriera che è un susseguirsi di applausi e risate. L'ingresso è libero. Da oggi al 24 agosto il Parco De Curtis nel quartiere di Giano a Santoianni ospiterà la quinta edizione del Formia Kids Festival. Per 12 serate consecutive il parco si trasformerà in un grande villaggio della fantasia, dove ogni famiglia potrà trascorrere il tempo libero in un ambiente sicuro, inclusivo e ricco di proposte. Le attività prenderanno il via ogni sera alle 19 con l'apertura dei laboratori. Alle 20 inizierà ufficialmente il programma di animazione e spettacolo. Il Formia Kids Festival nasce con l'intento di valorizzare il territorio attraverso iniziative dedicate all'infanzia. Negli anni ha saputo conquistare anche genitori, nonni e turisti, trasformandosi in un vero e proprio evento capace di coinvolgere l'intera comunità. Il programma della quinta edizione propone un'ampia varietà di attività. I più piccoli potranno cimentarsi nei laboratori creativi, partecipare a spettacoli di animazione, assistere a performance artistiche e musicali, divertirsi con i gonfiabili, i giochi e le attività ludiche pensate per stimolare fantasia e partecipazione. Non mancheranno i tradizionali appuntamenti con il trucca bimbi, i coloratissimi palloncini, lo zucchero filato, i popcorn, oltre ai mercatini, ai giochi di ruolo e ai giochi da tavolo. Artisti, animatori e performer contribuiranno a creare un'atmosfera coinvolgente. L'ingresso è completamente gratuito. Alla Pinacoteca d'Arte Contemporanea di Gaeta sarà presentato oggi alle 18.30 il romanzo La Rivoluzione Dentro di Vincenzo Contreras, edito da Scatole Parlanti. Modererà l'incontro la professoressa Annalisa Stamegna. Originario di Gaeta, Contreras, che vive attualmente a Verona, è stato finalista al premio Campiello Giovani per la Regione Lazio con il racconto The Joker e nel 2022 ha pubblicato il suo primo romanzo, L'ultima occasione, edito da Ali Libelli. Il romanzo, spiega l'autore, nasce da una frase di Abby Hoffman, attivista statunitense, dalle discussioni e dalle riflessioni sull'anarchia di David Graeber ed altre considerazioni sul malessere legato al lavoro e sulla necessità di vedere il mondo con occhi diversi. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia informa.
0: Prenderà il via il 17 agosto la preparazione del Formia Futsal in vista del campionato di Serie A2 Elite maschile di calcio A5. Una nuova avventura in una categoria importante che si annuncia particolarmente impegnativa. Il coach romano Alessandro Bagalà è ripartito alcuni dei protagonisti della passata stagione, una stagione trionfale, ovvero Schininà alla sua terza annata in riva al Tirreno, il centrale Carnel, il laterale Lancellotti, più Filipponi e il pivot Bertinelli, con loro il giovane portiere Vigliotti, al quale sarà affiancato Enrico Ricordi, un difensore di lunga esperienza. L'altro nome nuovo è quello della laterale Davide Alciati, in arrivo dal Lecco. L'inizio del campionato è fissato per il prossimo 19 settembre. Nella gara d'esordio il Formia Futsal ospiterà la futura Reggio Calabria, quindi un turno infrasettimanale sul campo della Real Fabbrica prima di giocare nuovamente in casa contro il CDM Genova. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia, informa.
3: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
4: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
3: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
5: Non sei sola, ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
3: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
4: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
1: Libera voce.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato

0: Grazie, meglio le scale. E da domani corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
1: Anch'io mangio sano, eh?
0: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
2: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
0: Massimo, ti vedo.

per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

È stato inoltre attivato un servizio con corse bus per consentire gli spostamenti dei viaggiatori. La circolazione era stata inizialmente rallentata alle 14:10 con ritardi fino a 30 minuti prima della successiva sospensione del tratto interessato dall'incendio. E la giornata di ieri, tra l'altro, era una di quelle giornate di intensa circolazione ferroviaria in vista del Ferragosto. Disagi erano avvenuti anche la settimana precedente. Si appropria dell'auto di un anziano che aveva la moglie all'interno della vettura e fugge verso il Garigliano, ma viene fermato da una pattuglia del commissariato di polizia di Formia e dai carabinieri della compagnia formiana, che poi lo hanno arrestato. La vicenda è avvenuta tra Scauri e Marina di Minturno. Ha visto protagonista un 46enne campano che ha compiuto una serie di violazioni che gli sono costate l'arresto. Tutto è iniziato in piazza Sant'Albina a Scauri, dove una coppia di anziani campana si era fermata. Improvvisamente a un locale è uscito un quarantenne, pure lui campano, che ha allontanato l'anziano guidatore dalla guida della Ford sulla quale l'uomo viaggiava insieme alla moglie ed è ripartito verso Marina di Minturno con l'anziana moglie del proprietario dell'auto seduta sul sedile anteriore. È stato dato l'allarme, polizia e carabinieri sono messi alla ricerca della Ford che, giunta al ponte del Garigliano, chiuso per lavori, ha girato verso il lungo fiume. Qui stava transitando una pattuglia del commissariato di polizia di Formia che non senza difficoltà è riuscita a fermare l'auto. Alla guida c'era il quarantenne che, probabilmente sotto l'effetto di stupefacenti, diceva di essere inseguito e che sarebbe stato ucciso. Nel frattempo sul posto giungevano anche i carabinieri, ma il quarantenne continuava ad agitarsi tanto che danneggiava anche un mezzo della polizia. Nel frattempo gli stessi militari hanno prestato i soccorsi all'anziana signora che per alcuni chilometri ha viaggiato insieme all'uomo che fuggiva verso l'Appia. Tanta paura, ma fortunatamente la ultra novantenne signora non ha riportato alcuna conseguenza, se non un grande spavento per l'esperienza vissuta. Nessuna conseguenza anche per il marito sfrattato dalla vettura, al quale poi è stata riconsegnata l'auto. Un'operazione congiunta degli agenti del commissariato di polizia e dei carabinieri della compagnia di Formia che hanno evitato che si consumasse un dramma. Nella mattinata di ieri si è tenuta presso la prefettura di Latina una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla quale hanno preso parte il sindaco di Latina, il nuovo questore Marco Martino, il comandante provinciale dei carabinieri, il vicecomandante provinciale della Guardia di Finanza, il comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta e il rappresentante della provincia di Latina. Nel corso della riunione è stata disposta, in vista dell'imminente ponte di Ferragosto, l'ulteriore intensificazione delle misure di vigilanza e di controllo del territorio, già concordate nelle precedenti riunioni del Comitato e diramate ai comuni con successive circolari della Prefettura, con l'impiego di tutte le forze di polizia, il concorso delle specialità e per gli ambiti di competenza delle polizie locali. In particolare è stato disposto il generale rafforzamento dei servizi di vigilanza e di controllo, secondo una pianificazione che verrà definita tecnicamente da un'apposita ordinanza del questore Marco Martino, al fine di prevenire episodi di violenza, di disturbo della quiete pubblica o di uso improprio dei luoghi di ritrovo da parte di turisti o cittadini dei comuni interessati da un particolare afflusso di persone. A tale proposito è stata acquisita la massima collaborazione da parte delle polizie locali nell'estendere le fasce orarie di presenza sul territorio in relazione alle rinnovate priorità operative, con particolare attenzione all'attività di controllo presso pubblici esercizi e locali dove si svolgono attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, nonché sulla necessità di segnalare tempestivamente eventuali notizie circa l'organizzazione di raduni o di feste non autorizzati. Al contempo si è preso atto dell'adozione da parte di numerosi sindaci dei comuni della provincia, tra cui Latina, San Felicerceo, Terracina, Fondi, Itri e Gaeta, di ordinanze contingibili e urgenti, in ordine al divieto di accensione di falò sulle spiagge, di divieto di vendita di bevande in vetro e divieto di accensione di fuochi non autorizzati per tutto il periodo interessato dal maggior afflusso turistico. È stata altresì disposta l'intensificazione dei servizi di vigilanza e di controllo della viabilità in considerazione dell'ulteriore aumento del flusso veicolare in direzione delle località turistiche sia per il controesodo. Per quanto concerne infine la sicurezza della navigazione e della balneazione, il comandante della Capitaneria di Porto ha riferito che i servizi già in atto nell'ambito del Piano Nazionale Mare e Laghi Sicuri 2026 saranno ulteriormente potenziati con l'incremento del numero di vedette in mare e di pattuglie a terra nei comuni riveraschi e sulle isole di Ponza e Ventotene.
Si è svolto ieri mattina in loco un importante tavolo tecnico operativo convocato al settore ambiente del Comune di Formia alla presenza del sindaco

0: sindaco Gianluca Taddeo, dei dirigenti comunali e dei vertici di Acqua Latina per definire l'avvio immediato delle operazioni di collegamento della nuova condotta fognaria tra via Ferrucci e via Rotabile. I lavori sono iniziati nella serata di ieri per concludersi nella primissima mattinata di oggi. L'intervento, finalizzato alla risoluzione definitiva delle criticità della rete, vede l'azione sinergica della ditta Cedils Appalti per il collegamento della tubazione premente e della ditta Benedetto Lombardi SRL che opera con autospurgo e umbilico per alleggerire la pressione sulla fognatura durante le manovre. Massima attenzione è stata dedicata alla tutela ambientale per prevenire qualsiasi criticità legata al corso d'acqua del canale di Rio Fresco. Sono state già posizionate barriere di contenimento nello specchio d'acqua a Torre di Mola. Contestualmente è già attivo un piano coordinato di monitoraggio e campionamento delle acque che vede coinvolti i capitani di porto, Arpalazio, ASL, Polizia Locale, Settore Ambiente Comunale. Viabilità e ripristino dei disagi alla circolazione saranno ridotti al minimo nella stessa giornata di oggi. Verranno completate le attività di ripristino dell'asfalto su via Ferrucci, con la conseguente riapertura totale del tratto stradale in prossimità del ponte ferroviario. Una volta terminati i lavori strutturali, Acqua Latina procederà con l'operazione di bonifica e lavaggio delle aree interessate, mentre la polizia locale e gli enti competenti eseguiranno ulteriori campionamenti delle acque per garantire la massima sicurezza. Grazie alla tempestiva istituzione del tavolo tecnico si è ottenuto un cronoprogramma stringente e sicuro, affermano al Comune di Formia. I lavori notturni permettono di risolvere un problema storico della rete fognaria minimizzando l'impatto sulla viabilità e garantendo al contempo un controllo costante sulla salute dei corsi d'acqua e del mare. Terzo appuntamento questa sera all'Arena Vitruvio a Formia, in piazza Aldo Moro, con uno dei volti più amati della comicità italiana, Simone Schettino. Alle 21.30 l'attore teatrale, cabarettista e regista cinematografico, che si definisce ironicamente fondamentalista napoletano, sarà protagonista di uno spettacolo di cabaret. L'attore ha conquistato il pubblico con la sua comicità intelligente e graffiante, capace di raccontare vizi, abitudini e contraddizioni della società con ironia e grande spontaneità, dalle prime esperienze accanto a Biagio Izzo nel celebre Pirati Show ai successi televisivi di Convention, Super Ciro e Made in Sud, fino al film Made in Cina napoletano. Una carriera che è un susseguirsi di applausi e risate. L'ingresso è libero. Da oggi al 24 agosto il Parco De Curtis nel quartiere di Giano a Santoianni ospiterà la quinta edizione del Formia Kids Festival. Per 12 serate consecutive il parco si trasformerà in un grande villaggio della fantasia dove ogni famiglia potrà trascorrere il tempo libero in un ambiente sicuro, inclusivo e ricco di proposte. Le attività prenderanno il via ogni sera alle 19 con l'apertura dei laboratori. Alle 20 inizierà ufficialmente il programma di animazione e spettacolo. Il Formia Kids Festival nasce con l'intento di valorizzare il territorio attraverso iniziative dedicate all'infanzia. Negli anni ha saputo conquistare anche genitori, nonni e turisti, trasformandosi in un vero e proprio evento capace di coinvolgere l'intera comunità. Il programma della quinta edizione propone un'ampia varietà di attività. I più piccoli potranno cimentarsi nei laboratori creativi, partecipare a spettacoli di animazione, assistere a performance artistiche e musicali, divertirsi con i gonfiabili, i giochi e le attività ludiche pensate per stimolare fantasia e partecipazione. Non mancheranno i tradizionali appuntamenti con il trucca bimbi, i coloratissimi palloncini, lo zucchero filato, i popcorn, oltre ai mercatini, ai giochi di ruolo e ai giochi da tavolo. Artisti, animatori e performer contribuiranno a creare un'atmosfera coinvolgente. L'ingresso è completamente gratuito.
1: Radio Formia informa. Sport.
0: Prenderà il via il 17 agosto la preparazione del Formia Futsal in vista del campionato di Serie A2 Elite maschile di calcio A5. Una nuova avventura in una categoria importante che si annuncia particolarmente impegnativa. Il coach romano Alessandro Bagalà è ripartito alcuni dei protagonisti della passata stagione, una stagione trionfale, ovvero Schininà alla sua terza annata in riva al Tirreno, il centrale Carnel, il laterale Lancellotti, più Filipponi e il pivot Bertinelli, con loro il giovane portiere Vigliotti, al quale sarà affiancato Enrico Ricordi, un difensore di lunga esperienza. L'altro nome nuovo è quello della laterale Davide Alciati, in arrivo dal Lecco. L'inizio del campionato è fissato per il prossimo 19 settembre. Nella gara d'esordio il Formia Futsal ospiterà la futura Reggio Calabria, quindi un turno infrasettimanale sul campo della Real Fabbrica prima di giocare nuovamente in casa contro il CDM Genova. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità e senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Eccoci qui in diretta per un'altra puntata di Good Times. Io sono Francesco Vaccaro e vi do il benvenuto qui sulle frequenze giuste, le frequenze di Radio Formia, per stare 2 ore in compagnia, per far partire questo viaggio fino a alle 8, forse anche qualcosa in più, ascoltandoci tante belle canzoni, tante belle tracce che andremo a snocciolare all'interno del nostro consueto viaggio settimanale, scoprendo gli aneddoti, le storie che si celano, gli artisti che sono gli autori di questi dischi, di questi brani che andremo ad ascoltare. Devo dire che oggi fa ancora particolarmente caldo, ormai siamo proprio in questa estate caldissima che in un certo senso cerchiamo anche di rinfrescare un po' con la musica che ascoltiamo, per quanto sia una musica che spinge molto a movimenti danzerecci e sicuramente non aiuta a non sudare, però magari ci si dimentica del caldo, presi dall'euforia della danza. E il pezzo con cui iniziamo oggi, devo dire, mi pensare al fatto che potrebbe essere un po' un fil rouge che seguiremo nella puntata odierna, il concetto di libertà. Sì, perché un po' nei nomi delle band, dei brani che ascolteremo e nel mood degli artisti che con il loro lavoro, con la loro produzione artistica hanno rappresentato in pieno la libertà o che hanno sposato delle cause sociali ad essa legata, c'è da dire che faremo un bel percorso. Partiamo però come al solito da un pezzo che apre un disco, e in questo caso sto parlando di una band R&B americana, i Reese. Il loro album Just How Sweet Is Your Love, solo come dolce il tuo amore, iniziava con questo pezzo super ballerino dal titolo Free.

I Free di Paul Rogers con questa All Right Now, il loro brano sicuramente più iconico, tratto da quel bellissimo disco che era Fire and Water. Dicevo, oggi ascolteremo come al solito tanti bei brani, ma ci vedevo nella scaletta di oggi un fil rouge che parla di libertà. Abbiamo ascoltato prima i Free dei Rise, ora ci sono i Free per rimanere nel senso etimologico, però andiamo un po' a sviscerare anche perché secondo me si parla di libertà. E lo facciamo proprio dal prossimo pezzo che andiamo ad ascoltare, un pezzo dei Clash. Già di per sé il punk è stato un genere musicale estremamente libero, un genere che è nato dall'impellenza, penso soprattutto tanti musicisti inglesi hanno affermato di aver fatto parte di quel movimento punk, perché sentivano anche loro l'impellenza di esprimersi, di dire qualcosa, di far sentire la propria arte, pur non essendo dotati tecnicamente in maniera così eccezionale come quello che era il genere che in Inghilterra, ma non solo, era predominante prima della nascita del punk, ossia il progressive. Tantissimi tastieristi non erano ai livelli di Emerson, non erano ai livelli di altri poliedrici e virtuosi degli strumenti, ma non per questo non avevano il diritto anche loro di esprimersi, e l'hanno fatto molto molto bene. I Clash sono una band che sicuramente si annovera in questo filone, e il disco che andiamo ad ascoltare oggi, da cui andiamo a prendere un brano proprio ora e ce lo sentiamo, è Sandinista del 1980, un triplo LP molto molto variegato, che è libero nel vero senso della parola, perché ci sono tantissimi generi commissionati tra loro in questo immenso lavoro, pezzi che vanno molto fuori dal perimetro classico con cui si erano fatti conoscere i Clash negli anni precedenti. Il disco Sandinista prende spunto dall'organizzazione di guerriglieri che in Nicaragua l'anno precedente, nel 1979, aveva destituito il presidente, e diranno i Clash di aver preso l'idea di questo nome per il titolo proprio perché c'era stato un tentativo dell'allora premier britannica Margaret Thatcher di proibire l'uso della parola sandinista. Ce lo andiamo ad ascoltare, questo disco veramente super colorato, con uno dei pezzi più trascinanti e più ballerini, per rimanere in tema con quello che abbiamo detto prima. Questo è The Magnificent Seven.

0: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Eccoci qui in diretta per un'altra puntata di Good Times. Io sono Francesco Vaccaro e vi do il benvenuto qui sulle frequenze giuste, le frequenze di Radio Formia, per stare due ore in compagnia, per far partire questo viaggio fino alle 8, forse anche qualcosa in più, ascoltandoci tante belle canzoni, tante belle tracce che andremo a snocciolare all'interno del nostro consueto viaggio settimanale, scoprendo gli aneddoti, le storie che si celano, gli artisti che sono gli autori di questi dischi, di questi brani che andremo ad ascoltare. Devo dire che oggi fa ancora particolarmente caldo, ormai siamo proprio in questa estate caldissima che in un certo senso cerchiamo anche di rinfrescare un po' con la musica che ascoltiamo, per quanto sia una musica che spinge molto a movimenti danzerecci e sicuramente non aiuta a non sudare, però magari ci si dimentica del caldo, presi dall'euforia della danza. E il pezzo con cui iniziamo oggi, devo dire, mi pensare al fatto che potrebbe essere un po' un fil rouge che seguiremo nella puntata odierna, il concetto di libertà. Sì, perché un po' nei nomi delle band, dei brani che ascolteremo e nel mood degli artisti che con il loro lavoro, con la loro produzione artistica hanno rappresentato in pieno la libertà o che hanno sposato delle cause sociali ad essa legata, c'è da dire che faremo un bel percorso. Partiamo però come al solito da un pezzo che apre un disco, e in questo caso sto parlando di una band R&B americana, i RZA. Il loro album Just How Sweet Is Your Love, solo come dolce il tuo amore, iniziava con questo pezzo super ballerino dal titolo Free.

Be Free di Paul Rogers con questa All Right Now, il loro brano sicuramente più iconico, tratto da quel bellissimo disco che era Fire and Water. Dicevo, oggi ascolteremo come al solito tanti bei brani, ma ci vedevo nella scaletta di oggi un fil rouge che parla di libertà. Abbiamo ascoltato prima Free dei Rise, ora ci sono i Free, per rimanere nel senso etimologico, però andiamo un po' a sviscerare anche perché secondo me si parla di libertà, e lo facciamo proprio dal prossimo pezzo che andiamo ad ascoltare. Un pezzo dei Clash. Già di per sé il punk è stato un genere musicale estremamente libero, un genere che è nato dall'impellenza, penso soprattutto tanti musicisti inglesi hanno affermato di aver fatto parte di quel movimento punk, perché sentivano anche loro l'impellenza di esprimersi, di dire qualcosa, di far sentire la propria arte, pur non essendo dotati tecnicamente in maniera così eccezionale come quello che era il genere che in Inghilterra, ma non solo, era predominante prima della nascita del punk, ossia il progressive. Tantissimi tastieristi non erano ai livelli di Emerson, non erano ai livelli di altri poliedrici e virtuosi degli strumenti, ma non per questo non avevano il diritto anche loro di esprimersi, e l'hanno fatto molto molto bene. I Clash sono una band che sicuramente si annovera in questo filone, e il disco che andiamo ad ascoltare oggi, da cui andiamo a prendere un brano proprio ora e ce lo sentiamo, è Sandinista del 1980, un triplo LP molto molto variegato, che è libero nel vero senso della parola, perché ci sono tantissimi generi commissionati tra loro in questo immenso lavoro, pezzi che vanno molto fuori dal perimetro classico con cui si erano fatti conoscere i Clash negli anni precedenti. Il disco Sandinista prende spunto dall'organizzazione di guerriglieri che in Nicaragua l'anno precedente, nel 1979, aveva destituito il presidente, e diranno i Clash di aver preso l'idea di questo nome per il titolo proprio perché c'era stato un tentativo dell'allora premier britannica Margaret Thatcher di proibire l'uso della parola sandinista. Ce lo andiamo ad ascoltare, questo disco veramente super colorato, con uno dei pezzi più trascinanti e più ballerini, per rimanere in tema con quello che abbiamo detto prima. Questo è The Magnificent Seven.

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi, cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
5: L'estate di Radio Formia. Stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.

Living from the Mind, questi erano i Brick, con questo basso veramente a farne da padrone. Siete sempre qui all'ascolto di Good Times, speriamo di farvi compagnia in questa, in questo pomeriggio estivo, magari state tornando da lavoro, magari siete sotto il lettino, sotto l'ombrellone a godervi quella che è un po' la, la golden hour. E, oppure magari siete a casa, oppure state ancora lavorando, insomma qualunque cosa

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni

The Ghost of Tom Joad, Bruce Springsteen. E beh, a proposito di libertà, ve l'avevo detto che era un po' il tema su cui viaggiavamo, con il quale viaggiavamo all'interno della nostra playlist, e questo brano, innanzitutto Bruce Springsteen, grande artista, capace di schierarsi sempre e esporre le sue idee all'interno dei suoi brani di protesta, di giustizia sociale. E il pezzo The Ghost of Tom Joad cita un personaggio della letteratura immenso come Tom Joad, protagonista, uno dei protagonisti del romanzo che valse il Nobel per la letteratura a John Steinbeck. Sto parlando di Furore, un libro che vi consiglio caldamente di leggere. Narra della migrazione del popolo americano, delle persone abitanti del Midwest che si videro espropriare i propri territori, i propri terreni che coltivavano dalle banche, e dovettero migrare in condizioni molto raffazzonate, in un certo senso, verso la California, sperando di trovare un lavoro, sperando di trovare nuovi campi da coltivare, sperando di poter dare sostegno e sostentamento alle proprie famiglie. Un viaggio veramente emozionante, che mostra le fragilità dello stato sociale, il lupo contro lupo che si va a innescare in momenti di difficoltà, ma anche la fratellanza. Un libro che si chiude, secondo me, con una scena meravigliosa, e vi consiglio veramente di leggerlo. Siamo in estate, spesso sotto l'ombrellone c'è un'occasione in più di avvicinarci alla lettura, e perché no, quindi a dei grandi romanzi, dei grandi classici come questo di John Steinbeck, Furore, io ve lo straraccomando. Parlando poi di artisti impegnati, abbiamo appena sentito Bruce Springsteen, adesso ne arriva un altro, grande Robert Zimmerman, sto parlando di Bob Dylan, con un brano anche qui in cui c'entra la libertà, c'entra la protesta, perché ci andiamo ad ascoltare Hurricane, un pezzo che narra della vicenda del pugile afroamericano Robin Carter, detto Hurricane, che venne condannato per un triplice omicidio, salvo poi essere scarcerato in quanto venne ammesso che non si svolse un giusto processo perché c'erano motivazioni di sfondo razziale che andarono ad influire sulla sentenza, che appunto inizialmente valutò colpevole lo sportivo americano. Ce l'ascoltiamo, pezzo strafamoso di Bob Dylan, ma che non per questo ci fa meno venir voglia di sentircelo.

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi, cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Richie Evans, e beh, rimaniamo a parlare di libertà. Un artista come lui, Woodstock, Freedom, uno dei suoi brani più famosi, lo siamo andati ad ascoltare con Going Back to My Roots. E ci stiamo avvicinando in maniera rapida, come se non ce ne fossimo proprio accorti, chissà. Quando ci si diverte si dice che il tempo voli, secondo me è proprio così. Dicevo, ci stiamo avvicinando al termine di questa puntata di Good Times, però abbiamo ancora un altro paio di brani molto interessanti da ascoltare. E con due band italiane molto legate anche qui al concetto di libertà, sia dal punto di vista dei testi, sia dal punto di vista dell'espressione musicale. Partiamo da loro, dalla PFM, con questo pezzo qui, dal titolo Maestro della Voce, dedicato al grande Demetrio Stratos, e a seguire, e beh, proprio Iaria.

questi erano gli Area, Gioia e Rivoluzione, in una puntata di Good Times che volge al termine e che ha visto la parola libertà essere un po' il filo conduttore all'interno di questa scaletta molto molto bella, e spero che voi l'abbiate apprezzata tanto quanto io. E veramente abbiamo ballato, abbiamo riflettuto, abbiamo consigliato anche letture per l'estate. E soprattutto abbiamo passato questo tempo insieme che, come al solito, è volato all'insegna della buona musica. Però non temete, Good Times ritorna qui su Radio Formia giovedì prossimo, stessa ora, quindi sapete, le frequenze giuste sono sempre queste qui, quelle di Radio Formia, soprattutto il giovedì pomeriggio quando c'è Good Times. Io sono Francesco Vaccaro e ringrazio voi tutti per essere stati all'ascolto. Vi consiglio di restare qui sulle frequenze giuste di Radio Formia, perché ora arriva l'informazione e poi il resto dei programmi della radio. Ciao a tutti!

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Latina. Nella provincia il traffico si presenta al momento scorrevole su gran parte del territorio. A Borgopiave rallentamenti sulle strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo, poi traffico anche a Borgofaiti, code sulla via dei Monti Lepini in direzione di Borgo San Michele. Andiamo a Frosinone, circolazione generalmente scorrevole anche in provincia, si segnalano però code sulla via Perfugia all'altezza di via Madonna delle Neve in direzione della Casilina. Poi un incidente crea disagi con code sulla via Pontina altezza Pomezia in direzione della capitale. Aggiornamento sulla Roma Fiumicino, perché diretto verso l'aeroporto chiusura momentanea del tratto a causa di un incendio vicino alla carreggiata all'altezza dell'A12 Roma Civitavecchia. Si consiglia di non prendere lo svincolo dal raccordo. Anche in direzione del raccordo anulare tratto chiuso con deviazioni su via di Portuense. Prestare attenzione al personale su strada e si consiglia di utilizzare percorsi alternativi. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala e buon viaggio.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.
6: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
7: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
9: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Ancora disagi della circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Formia nel pomeriggio di ieri, nel tratto tra Pomezia e Campoleone dopo l'incendio divampato nel pomeriggio in prossimità dei binari. La ripresa della circolazione è avvenuta con rallentamenti fino a 200 minuti, oltre a limitazioni e cancellazioni. Durante il pomeriggio era stato inoltre attivato un servizio con corse bus per consentire gli spostamenti dei viaggiatori. La circolazione era stata inizialmente rallentata alle 14:10 con ritardi fino a 30 minuti prima della successiva sospensione del tratto interessato dall'incendio. E la giornata di ieri, tra l'altro, era una di quelle giornate di intensa circolazione ferroviaria in vista del Ferragosto. Disagi erano avvenuti anche la settimana precedente. si appropria dell'auto di un anziano che aveva la moglie all'interno della vettura e fugge verso il Garigliano, ma viene fermato da una pattuglia del commissariato di polizia di Formia e dai carabinieri della compagnia formiana, che poi lo hanno arrestato. La vicenda è avvenuta tra Scauri e Marina di Minturno, ha visto protagonista un 46enne campano che ha compiuto una serie di violazioni che gli sono costate l'arresto. Tutto è iniziato in piazza Sant'Albina Scauri, dove una coppia di anziani campana si era fermata. Improvvisamente a un locale è uscito un quarantenne, pure lui campano, che ha allontanato l'anziano guidatore dalla guida della Ford sulla quale l'uomo viaggiava insieme alla moglie, ed è ripartito verso Marina di Minturno con l'anziana moglie del proprietario dell'auto seduta sul sedile anteriore. È stato dato l'allarme, polizia e carabinieri sono messi alla ricerca della Ford, che giunta al ponte del Garigliano, chiuso per lavori, ha girato verso il lungo fiume. Qui stava transitando una pattuglia del commissariato di polizia di Formia che, non senza difficoltà, è riuscita a fermare l'auto. Alla guida c'era il quarantenne che, probabilmente sotto l'effetto di stupefacenti, diceva di essere inseguito e che sarebbe stato ucciso. Nel frattempo sul posto giungevano anche i carabinieri, ma il quarantenne continuava ad agitarsi, tanto che danneggiava anche un mezzo della polizia. Nel frattempo gli stessi militari hanno prestato i soccorsi all'anziana signora, che per alcuni chilometri ha viaggiato insieme all'uomo che fuggiva verso l'Appia. Tanta paura, ma fortunatamente la ultra novantenne signora non ha riportato alcuna conseguenza, se non un grande spavento per l'esperienza vissuta. Nessuna conseguenza anche per il marito, sfrattato dalla vettura, al quale poi è stata riconsegnata l'auto. Un'operazione congiunta degli agenti del commissariato di polizia e dei carabinieri della compagnia di Formia, che hanno evitato che si consumasse un dramma. Nella mattinata di ieri si è tenuta presso la prefettura di Latina una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla quale hanno preso parte il sindaco di Latina, il nuovo questore Marco Martino, il comandante provinciale dei carabinieri, il vicecomandante provinciale della guardia di finanza, il comandante della capitania di porto di Gaeta e il rappresentante della provincia di Latina. Nel corso della riunione è stata disposta, in vista dell'imminente ponte di Ferragosto, l'ulteriore intensificazione delle misure di vigilanza e di controllo del territorio, già concordate nelle precedenti riunioni del Comitato e diramate ai comuni con successive circolari della Prefettura, con l'impiego di tutte le forze di polizia, il concorso delle specialità e per gli ambiti di competenza delle polizie locali. In particolare è stato disposto il generale rafforzamento dei servizi di vigilanza e di controllo, secondo una pianificazione che verrà definita tecnicamente da un'apposita ordinanza del questore Marco Martino, al fine di prevenire episodi di violenza, di disturbo della quiete pubblica o di uso improprio di luoghi di ritrovo da parte di turisti o cittadini dei comuni interessati da un particolare afflusso di persone. A tale proposito è stata acquisita la massima collaborazione da parte delle polizie locali nell'estendere le fasce orarie di presenza sul territorio in relazione alle rinnovate priorità operative, con particolare attenzione all'attività di controllo presso pubblici esercizi e locali dove si svolgono attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, nonché sulla necessità di segnalare tempestivamente eventuali notizie circa l'organizzazione di raduni o di feste non autorizzati. Al contempo si è preso atto dell'adozione da parte di numerosi sindaci dei comuni della provincia, tra cui Latina, San Felicirceo, Terracina, Fondi, Itri e Gaeta, di ordinanze contingibili e urgenti in ordine al divieto di accensione di falò sulle spiagge, di divieto di vendita di bevande in vetro e divieto di accensione di fuochi non autorizzati per tutto il periodo interessato dal maggior afflusso turistico. È stata altresì disposta l'intensificazione dei servizi di vigilanza e di controllo della viabilità in considerazione dell'ulteriore aumento del flusso veicolare in direzione delle località turistiche sia per il controesodo. Per quanto concerne infine la sicurezza della navigazione e della balneazione, il comandante della capitania di porto ha riferito che i servizi già in atto nell'ambito del piano nazionale Mare e Laghi Sicuri 2026 saranno ulteriormente potenziati con l'incremento del numero di vedette in mare e di pattuglie a terra nei comuni riveraschi e sulle isole di Ponza e Ventotene. Si è svolto ieri mattina in loco un importante tavolo tecnico operativo convocato al settore ambiente del Comune di Formia alla presenza del sindaco Gianluca Taddeo, dei dirigenti comunali e dei vertici di Acqua Latina per definire l'avvio immediato delle operazioni di collegamento della nuova condotta fognaria tra via Ferrucci e via Rotabile. I lavori sono iniziati nella serata di ieri per concludersi nella primissima mattinata di oggi. L'intervento, finalizzato alla risoluzione definitiva delle criticità della rete, vede l'azione sinergica della ditta Cedils Appalti per il collegamento della tubazione premente e della ditta Benedetto Lombardi SRL che opera con autospurgo e un bilico per alleggerire la pressione sulla fognatura durante le manovre. Massima attenzione è stata dedicata alla tutela ambientale per prevenire qualsiasi criticità legata al corso d'acqua del canale di Rio Fresco. Sono state già posizionate barriere di contenimento nello specchio d'acqua a Tor di Mola. Contestualmente è già attivo un piano coordinato di monitoraggio e campionamento delle acque che vede coinvolti i capitani di porto, Arpalazio, ASL, Polizia Locale, Settore Ambiente Comunale. Viabilità e ripristino dei disagi alla circolazione saranno ridotti al minimo nella stessa giornata di oggi. Verranno completate le attività di ripristino dell'asfalto su via Ferrucci, con la conseguente riapertura totale del tratto stradale in prossimità del ponte ferroviario. Una volta terminati i lavori strutturali, Acqua Latina procederà con l'operazione di bonifica e lavaggio delle aree interessate, mentre la polizia locale e gli enti competenti eseguiranno ulteriori campionamenti delle acque per garantire la massima sicurezza. Grazie alla tempestiva istituzione del tavolo tecnico si è ottenuto un cronoprogramma stringente e sicuro, affermano al Comune di Formia. I lavori notturni permettono di risolvere un problema storico della rete fognaria minimizzando l'impatto sulla viabilità e garantendo al contempo un controllo costante sulla salute dei corsi d'acqua e del mare. Terzo appuntamento questa sera all'Arena Vitruvio a Formia, in piazza Aldo Moro, con uno dei volti più amati della comicità italiana, Simone Schettino. Alle 21.30 l'attore teatrale, cabarettista e regista cinematografico, che si definisce ironicamente fondamentalista napoletano, sarà protagonista di uno spettacolo di cabaret. L'attore ha conquistato il pubblico con la sua comicità intelligente e graffiante, capace di raccontare vizi, abitudini e contraddizioni della società con ironia e grande spontaneità, dalle prime esperienze accanto a Biagio Izzo nel celebre Pirati Show ai successi televisivi di Convention, Super Ciro e Made in Sud, fino al film Made in Cina napoletano. Una carriera che è un susseguirsi di applausi e risate. L'ingresso è libero. Da oggi al 24 agosto il Parco De Curtis nel quartiere di Giano a Santoianni ospiterà la quinta edizione del Formia Kids Festival. Per 12 serate consecutive il parco si trasformerà in un grande villaggio della fantasia dove ogni famiglia potrà trascorrere il tempo libero in un ambiente sicuro, inclusivo e ricco di proposte. Le attività prenderanno il via ogni sera alle 19 con l'apertura dei laboratori. Alle 20 inizierà ufficialmente il programma di animazione e spettacolo. Il Formia Kids Festival nasce con l'intento di valorizzare il territorio attraverso iniziative dedicate all'infanzia. Negli anni ha saputo conquistare anche genitori, nonni e turisti, trasformandosi in un vero e proprio evento capace di coinvolgere l'intera comunità. Il programma della quinta edizione propone un'ampia varietà di attività. I più piccoli potranno cimentarsi nei laboratori creativi, partecipare a spettacoli di animazione, assistere a performance artistiche e musicali, divertirsi con i gonfiabili, i giochi e le attività ludiche pensate per stimolare fantasia e partecipazione. Non mancheranno i tradizionali appuntamenti con il trucca bimbi, i coloratissimi palloncini, lo zucchero filato, i popcorn, oltre ai mercatini, ai giochi di ruolo e ai giochi da tavolo. Artisti, animatori e performer contribuiranno a creare un'atmosfera coinvolgente. L'ingresso è completamente gratuito.
10: Radio Formia informa. Sport. Sport.
9: Prenderà il via il 17 agosto la preparazione del Formia Futsal in vista del campionato di Serie A2 Elite maschile di calcio A5. Una nuova avventura in una categoria importante che si annuncia particolarmente impegnativa. Il coach romano Alessandro Bagalà è ripartito alcuni dei protagonisti della passata stagione, una stagione trionfale, ovvero Schininà alla sua terza annata in riva al Tirreno, il centrale Carnel, il laterale Lancellotti, più Filipponi e il pivot Bertinelli, con loro il giovane portiere Vigliotti, al quale sarà affiancato Enrico Ricordi, un difensore di lunga esperienza. L'altro nome nuovo è quello della laterale Davide Alciati, in arrivo dal Lecco. L'inizio del campionato è fissato per il prossimo 19 settembre. Nella gara d'esordio il Formia Futsal ospiterà la futura Reggio Calabria, quindi un turno infrasettimanale sul campo della Real Fabbrica prima di giocare nuovamente in casa contro il CDM Genova. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
11: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: más profundo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Latina. Nella provincia il traffico si presenta al momento scorrevole su gran parte del territorio. A Borgo Piave rallentamenti sulle strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo, poi traffico anche a Borgo Faiti, code sulla via dei Monti Lepini in direzione di Borgo San Michele. Andiamo a Frosinone, circolazione generalmente scorrevole anche in provincia, si segnalano però code sulla via Perfugia all'altezza di via Madonna delle Neve in direzione della Casilina. Poi un incidente crea disagi con code sulla via Pontina altezza Pomezia in direzione della capitale. Aggiornamento sulla Roma Fiumicino, perché diretto verso l'aeroporto chiusura momentanea del tratto a causa di un incendio vicino alla carreggiata all'altezza dell'A12 Roma Civitavecchia. Si consiglia di non prendere lo svincolo dal raccordo. Anche in direzione del raccordo anulare tratto chiuso con deviazioni su via di Portuense. Prestare attenzione al personale su strada e si consiglia di utilizzare percorsi alternativi. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala e buon viaggio.
1: Un servizio della Regione Lazio.